Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Con ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet, grazie.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente,

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

i Collage, 5 ragazzi sardi che hanno raggiunto popolarità e successo grazie alla canzone con la quale hanno vinto Castrocaro. Com'era la vostra canzone? Due ragazzi nel sole, è vero. Ecco, questa sera li ascoltiamo in Tu mi rubi l'anima di Padovan De Santis, dirige l'orchestra il maestro Marcello Faneschi.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Le strade son deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: della tua misericordia.
1: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

0: dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel terzo mistero, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

0: il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel

0: la nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
0: prega per noi.
1: Madre Amabile,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santità,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
0: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Sono le 7. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hopla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai colloqui di pace tra USA e Iran, lo stretto di Hormuz verrà riaperto, lo ha detto Donald Trump sul suo Social Truth parlando dei negoziati. Gli aspetti finali dell'accordo con Teheran sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ha precisato il presidente americano al termine di una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. L'annuncio è arrivato dopo un colloquio con Netanyahu, è andata bene, riferisce il tycoon, che avrebbe già sentito anche i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti definiti inqualificabili contro gli attivisti. Intanto nuova emergenza sicurezza per il presidente Trump. Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'esterno della Casa Bianca da una persona che ha attaccato un checkpoint della sicurezza. L'edificio è stato subito posto in lockdown con all'interno il tycoon e i giornalisti. Il Secret Service ha colpito l'assalitore, poi morto in ospedale. Nella sparatoria è rimasto ferito un passante. Il lockdown è stato poi revocato. La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative del 24 e 25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità. E siamo alla cronaca, sono in Italia le salme di tutti e 5 subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca primo tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. È una storia che ricorda molto quella della famiglia nel bosco ed è anche una sorta di sequel del suo RMN, ma spostata dal contesto transilvano a quello scandinavo. Premio speciale della giuria per Minotaur di Tsiagin Tsev, che si rivolge a Putin. Ponete fine alla carneficina, dice. E poi, storico premio alla migliore regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland. Palma d'onore a Barbara Streisand, assente nella cerimonia, che ha inviato un video messaggio. Il cinema ha la magica capacità di unirci. In chiusura lo sport con la Formula 1. George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada in programma oggi alle 22 ora italiana. Sul circuito di Montreal il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris terzo. Quarto Oscar Piastri davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton quinto, ottava l'altra rossa di Charles Leclerc. E con questo è tutto, a più tardi.
3: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
5: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Luce Verde Italia.
7: Buongiorno, bentrovati. Giornata all'insegna dell'alta pressione, quindi del bel tempo, con un aumento delle temperature e spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria nazionale. Molti turisti in arrivo d'Oltralpe, in diversi paesi del nord Europa sono in corso le celebrazioni della Pentecoste. Trafficatissima la Milano-Chiasso, con le code di 7 km registrate tra lo svincolo Lago di Como e la barriera di Como Grandate in direzione di Milano. Solo uno Milano-Bologna, code d'attesa alla barriera di Milano Sud per entrare in autostrada verso Bologna. Passiamo sulla A22 del Brennero, abbiamo rallentamenti con code a tratti tra Bolzano e Affilago di Garda in direzione Modena. Ci sono poi 5 km di colonna tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna. Sulla A23 Palmanova-Udine-Tervisio, 2 km di fila tra Tervisio-Govizza verso Udine e Trieste. Lavori in corso sulla Milano-Venezia, si tratta del rifacimento della sede stradale tra le uscite di Montebello e di Montecchio. Ci sono code in direzione Venezia. Sulla A26 dei trafori, code a tratti per traffico intenso tra Ovada e Masone verso Genova. Sulla A14 Adriatica incidente, code tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna. E ancora in A14 nel tratto marchigiano, code per un altro incidente tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara. Intenso anche il traffico nel nodo di Firenze. In A1 abbiamo code tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Si tratta di un veicolo in panne. A Roma sul raccordo anulare incidente, code in carreggiata interna tra le uscite Appia e Laurentina in direzione quindi Pontina. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
7: Buongiorno, bentrovati. Giornata all'insegna dell'alta pressione, quindi del bel tempo, con un aumento delle temperature e spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria nazionale. Molti turisti in arrivo d'Oltralpe, in diversi paesi del nord Europa, sono in corso le celebrazioni della Pentecoste. Trafficatissima la Milano-Chiasso, con le code di 7 km registrate tra lo svincolo Lago di Como e la barriera di Como Grandate in direzione di Milano. Solo uno Milano-Bologna, code d'attesa alla barriera di Milano Sud per entrare in autostrada verso Bologna. Passiamo sulla A22 del Brennero, abbiamo rallentamenti con code a tratti tra Bolzano e Affilago di Garda in direzione Modena. Ci sono poi 5 km di colonna tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna. Sulla A23 Palmanova-Udine-Tervisio, 2 km di fila tra Tervisio-Govizza verso Udine e Trieste. Lavori in corso sulla Milano-Venezia, si tratta del rifacimento della sede stradale tra le uscite di Montebello e di Montecchio. Ci sono code in direzione Venezia. Sulla A26 dei trafori, code a tratti per traffico intenso tra Ovada e Masone verso Genova. Sulla A14 Adriatica incidente, code tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna. E ancora in A14 nel tratto marchigiano, code per un altro incidente tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara. Intenso anche il traffico nel nodo di Firenze. In A1 abbiamo code tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Si tratta di un veicolo in panne. A Roma sul raccordo anulare incidente, code in carreggiata interna tra le uscite Appia e Laurentina in direzione quindi Pontina. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

Sto in silenzio ma con un vuoto assordante dentro, di cui non ti accorgi, ti logora nel frattempo. Se penso troppo al corpo caldo ed il cuore freddo, non trovo istruzioni al caos che mi porto all'interno. Il passato, dicono, non ha niente da darti. Peccato che lo capisco quando è troppo tardi. Le cose davvero belle sono rare da trovare, come un sorriso in faccia di chi non lo sa fare. In tanti vorrebbero solo lasciarsi morire, ma tu accetteresti l'ignoto dopo la fine. Precipito nella vertigine del mio oblio. Se fosse questa l'essenza di quel che sono io, sono l'antidoto e allo stesso tempo il mio veleno. E forse è questo il mio problema vero. Sei la primavera, io invece l'inverno. Un raggio di sole quando è buio

invece l'inverno, un raggio di sole quando è buio pesto. L'unico senso nel mio mondo perso, paura di perderti se mi guardi dentro.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
4: This is a Lethal Media production.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore va ora in onda la Santa Messa.

0: se.
1: Sono le 9 e 16 minuti.
2: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Luce Verde, Abruzzo.
4: Ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sabato 23 maggio, volumi di traffico tipici di questo periodo primaverile, con spostamenti a breve e medio raggio sulle principali arterie abruzzesi. Fine settimana accompagnato da un campo di alte pressioni, quindi con tempo stabile assolato su tutta la regione e temperature in aumento. Vento forte lungo la costa, attenzione tra le province di Pescara e di Chieti. I maggiori flussi di traffico, quelli registrati naturalmente lungo la 14 Adriatica, nonché sulla parallela statale 16 e sull'autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo. Sulla A14 Adriatica possibile formazione di rallentamenti tra le uscite di Roseto degli Abruzzi e di Pescara Nord. Vi sono dei lavori e attenzione ai lavori anche sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo tra le uscite di Tornimparte e dell'Aquila, dove si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Così sarà fino alla fine di giugno. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Pescara. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita A14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

0: Cari amici, eccoci, benvenuti a tutti e bentrovati all'interno di questa nuova puntata proprio nel magico mondo Wawawiwa. Che bello, che atmosfera di felicità ogni volta che ci incontriamo, amici, e che atmosfera di pace, perché sapete, la pace è importante, dobbiamo coltivarla e dobbiamo anche donarla, perché allora la pace deve esserci nel mondo, deve esserci intorno a noi, ma soprattutto deve regnare nel nostro cuore, se vogliamo appunto poterla distribuire, certo. Beh, allora, intanto vi do il benvenuto, saluto anche l'orchestra delle cicale stonate, guidate come sempre dal Gufo Jukebox. Ciao Gufo! Eccolo qua, ciao, ciao, sempre molto elegante. E poi saluto anche l'albero burlone, che poi andremo anche al termine a trovare, e ci racconterà una bella barzelletta di chiusura. Ciao albero!
1: Che bello! Evviva, evviva la pace! Ciao a tutti, ci vediamo tra poco, ci sentiamo!
0: Ma certo, albero, ci sentiamo, ci incontriamo tra poco per la barzelletta di chiusura, al termine, come sempre, delle nostre puntate nel magico mondo. Ma guarda chi c'è, ecco che arriva lui, mancava solo lui, il saggio alieno. Ma che cosa fai con questi occhialini così grandi, così spessi? Mamma mia, ma sono enormi!
2: Ciao amici, ciao a tutti, ciao mago, hai visto? Ho pensato di usare degli occhiali ancora più grandi.
0: Come mai? Ma peseranno anche. Amici, ha degli occhiali enormi il nostro saggio alieno, ma avranno un certo peso sulla tua, sul tuo nasino.
2: Beh sì, effettivamente pesano un pochettino, però ho voluto cambiarli per vedere ancora meglio le piccole cose.
0: Vabbè, ma vedevi bene anche con gli altri, mi sembrava. Ma come per vedere bene le piccole cose? Scusa.
2: Sì, per vedere le piccole cose, i piccoli gesti e tutte quelle piccole cose che nella vita ci accadono.
0: Ho capito, per vedere meglio le piccole cose che ci accadono. Ma secondo me, caro saggio alieno, ma poi ne parleremo, perché è una cosa interessante. Per vedere le piccole cose, i piccoli gesti, per apprezzarle, non servono forse degli occhiali ancora più grandi. Quelli che avevi prima andavano benissimo. Comunque dai, ne parleremo tra poco. Mi hai suggerito qualcosa di molto interessante. Adesso ce l'hai come sempre una bella filastrocca per iniziare al meglio?
2: Ma certo, per iniziare con il sorriso ho una filastrocca che ci fa proprio sorridere. Le piccole cose, infatti, mi rendono felici le piccole cose. Un cagnolino, il sole e le rose. Talvolta basta niente e allora la mia mente fa un tuffo a cielo aperto. Si fa acqua il deserto, diventa caldo il ghiaccio e io... sì, mi piaccio, mi piaccio.
0: Ma che bella, saggio alieno, le piccole cose, ed è proprio quello di cui parleremo tra poco, l'arte delle piccole cose, la magia dell'apprezzare le piccole cose, quindi gli occhiali giganti. Saggio alieno, non so se ti servono più di tanto.
2: Davvero? Vabbè, ne parliamo tra poco allora.
0: Sì, ne parliamo tra poco. Adesso iniziamo subito con una bella canzone che piace a grandi e a piccini, ci fa ballare tutti insieme.
3: Ti ha cercato.

0: Amici, dopo la bella canzone di apertura, ecco che entriamo nel nostro laboratorio delle magie, dove ogni volta incontriamo degli ospiti, parliamo anche di cose importanti e accadono quindi delle belle magie. Oggi il saggio alieno ha degli occhiali enormi perché ha deciso di apprezzare, di scoprire le piccole cose che ha intorno a sé. Ma saggio alieno, non servono degli occhiali ancora più grandi. Quelli che avevi andavano benissimo per apprezzare le piccole cose. Bisogna aprire bene gli occhi, attivare bene i nostri sensi, guardarci attorno e soprattutto rallentare un po' il nostro ritmo durante le giornate. Se andiamo sempre di corsa non apprezziamo le cose che abbiamo intorno e nemmeno le piccole cose.
1: Oh, come hai ragione, caro mago. Sì, hai proprio ragione.
0: Ma come mai? Come mai? Raccontaci, diccelo a noi, a tutti i nostri amici. Come mai ti è venuto in mente di apprezzare, di iniziare ad apprezzare le piccole cose, finalmente?
1: Stavo mettendo in ordine la mia cameretta e ho trovato il baule proprio del mio caro nonno, e dentro il quale c'era una lettera. Wow! E allora ho iniziato a leggerla e questa lettera aveva dei contenuti speciali.
0: Mi incuriosisci così, saggio alieno. Questa lettera di cosa parlava?
1: Parlava proprio dell'apprezzare le piccole cose. Come fare anche per apprezzarle?
0: Ma pensa un po', dai, leggici qualcosa.
1: Ok, allora, caro nipotino, che sono io, rivolta a me a quanto pare. Caro nipotino, ecco, la felicità nelle piccole cose significa non aspettare che arrivi qualcosa dall'esterno che decida di farci essere felici, ma significa decidere di essere felici di ciò che si è, di ciò che si ha, aspirando sempre al meglio, ma essendo grati per ciò che c'è ora, proprio in questo momento presente.
0: Ma che meraviglia, bellissimo, un bel messaggio da parte di tuo nonno. La felicità dell'apprezzare le piccole cose che ci stanno attorno, senza puntare troppo in alto, voler chissà che. Certo, la felicità sta nelle piccole cose, nei piccoli gesti quotidiani che molto spesso diamo scontati, certo, apprezzando quindi il momento presente. Ma poi ha scritto qualcos'altro?
1: Certo, ha scritto altre cose. Con questi occhiali troppo grandi ci vedo doppio, aspetta che me li tolgo. Ha scritto, allora, come essere felici delle piccole cose, come apprezzare le piccole cose della vita, punto di domanda, sii grato di ciò che hai. Scrivi, per esempio, una lista di cose di cui essere grati ogni giorno per ricordarti di tutte le belle cose della tua vita. Secondo, prenditi il tempo per ringraziare le persone che ti aiutano. Puoi farlo di persona, o scrivere una lettera, o donargli anche un abbraccio. Terzo, passa più tempo immerso nella natura.
0: Wow, ha ragione, tuo nonno è fantastico, veramente ti ha donato tre piccoli consigli preziosi. Certo, essere grati e ringraziare per ciò che abbiamo. Per esempio ha detto scrivere una lista di cose di cui essere grati ogni giorno, per ricordarsi delle belle cose che abbiamo. Certo, per esempio abbiamo tanti amici, abbiamo una casa, abbiamo dei genitori, abbiamo la pace intorno a noi, la pace in famiglia. Oppure, come secondo punto, ti ha detto prenditi il tempo anche per ringraziare le persone che ti sono vicine, i nostri genitori, e quindi donargli come piccolo gesto anche un abbraccio. Ma sapete, quei piccoli gesti sono magici. E il terzo punto che ti ha detto, passa più tempo immerso nella natura. Anche questo è un consiglio molto prezioso. Stare a contatto con la natura ci fa stare bene, ci fa stare in pace nel nostro cuore, ci fa stare sereni, e così una volta che saremo in pace e sereni potremo apprezzare veramente tutte quelle piccole cose. E invece spesso quando ci distraiamo vogliamo poi chissà che cosa, vogliamo le cose più grandi che si possono pensare e immaginare, una mongolfiera, vogliamo chissà che cosa, una nuvola, e poi alla fine quando le abbiamo non siamo mai contenti, vero?
1: Sì, hai ragione, io volevo degli occhiali occhiali ancora più grandi e alla fine, guarda un po', mio nonno aveva proprio ragione, le piccole cose ci stanno intorno, basta semplicemente essere in pace con noi stessi e con le persone che ci sono intorno e rallentare un po' i nostri ritmi.
0: Bravo, bravo saggio alieno, beh grazie veramente di cuore a tuo nonno per questi bei messaggi. Adesso dai, andiamo ad ascoltarci una bella canzone tutti insieme, amici.

Rientriamo insieme, amici, per entrare nella stanza delle storie e delle fiabe. Oggi, pensate un po', abbiamo una storia che parla di un paio di occhialini molto speciali, non gli occhiali del saggio alieno, degli occhiali veramente speciali che hanno le mani, gli occhialini con le mani. Ascoltiamole insieme! Ho comprato degli occhiali assai rari con le mani. Ma che strani degli occhiali con le mani, e cosa mai ci potrei fare? Qualcuno mi provava a domandare. Li userò per osservare, ma non solo per guardare, anche per indicare, per scrutare e analizzare da vicino con un modo certosino. Quante cose che ci puoi fare con un paio di zampette, piccolette, come alette, attaccate agli occhiali. Magari potrò tentare di volare. Agitandole per bene all'aria potranno farmi sorvolare dandomi la spinta necessaria, o forse chissà, magari che bello, potrei volare anche sopra un castello, o ancora di più toccare perfino il cielo blu e poi da lassù guardando in giù vedere che tutto non è così brutto come pensavo o immaginavo, che quel problema che prima avevo non era inutile come credevo. Comunque dai ragazzi, su via, torniamo per terra, ora a casa mia. Ho fantasticato, sì, esagerato, sono solo occhiali che hanno le mani. Non sono firmati, forse sono copiati, potrebbero essere anche imitazioni e magari venire dalla Cina o da una bancarella qui vicina, chissà qui o chissà là. Ma queste mani poi a cosa serviranno? Fu poi un giorno, quasi per caso, che scoprì il loro vero uso. Vedendo una coda che sembrava incessante, beh, gli occhialini la resero interessante. È strano a dirsi e anche a capirsi. Queste manine, come in un lampo, con la scaltrezza quasi di un sarto, afferrarono per bene la situazione, creando così una nuova versione, cucendole addosso un nuovo vestito, tagliato, cucito e ben ricamato. E allora quella coda interminabile si presentava ora di fronte ai miei occhi come un'occasione buona e papabile per riflettere o considerare nuovi sbocchi. Fu così da allora che scoprì la vera funzione degli occhialini: cambiare, abbellire, fare così che i momenti bruttini diventassero più carini. Per esempio, la coda infinita imposta non era più solo una cosa imposta, ma un'occasione per dialogare, approfondire e anche socializzare. Sarei stato ore imposta, ma devono chiuderla, non lo fanno apposta. Quell'atteggiamento, per esempio, che mi dava fastidio, non era più visto come un dissidio, ma come qualcosa di particolare, unico, raro, quasi speciale. Ecco, scoperta la vera funzione. Quelle manine avevano una missione: conciare, truccare, abbellire il presente affinché non ci lasciasse più indifferente. Eh sì, questi occhialini, dopo tutto, riuscivano ad estrarre il bello da tutto. Sapevano bene che una questione, oppure anche una situazione, non dovevano essere una difficoltà, creandoci rabbia, nervoso e chissà, perché le brutte emozioni, in fondo, sono solo distrazioni. Fu così che portai quegli occhialini sempre con me, vicini vicini. I miei occhi ne erano affascinati nel vedere come i momenti venivano trasformati. Ma poi, un giorno, non so perché, gli occhialini li persi, chissà dove. Mi accorsi però, e ne fui sorpreso, che quel talento i miei occhi l'avevano appreso. Eh già, che quell'essenza che temevo di non avere senza quegli occhialini così strani era diventata parte di me. Così lo dico a te, se dovessi trovare chissà dove degli occhialini molto strani con le mani, non gettarli via come se fossero bigiotteria, ma prova a indossarli, magari con allegria, con un sorriso, metterli al viso. Sapranno insegnarti, ne sono sicuro, se non lo sai già, a cogliere il bello racchiuso in ogni istante della vita.

0: Ma che bella puntata, amici, quella di oggi. Ho la pelle d'oca. Vedete, quando si ascolta si fa qualcosa di bello, anche semplice, poi si sta in pace, si sta tranquilli, spensierati, e basta poco alla fine per stare bene, no? Ascoltare una bella canzone, magari fare anche un gioco di gruppo in famiglia, passare un po' di tempo insieme anche senza la televisione, ecco, o anche ascoltare una magica puntata di Wawa Wibowa. Beh, insomma, le piccole cose sono ovunque, solo che spesso siamo distratti, sbadati, e apprezzarle ci fa stare più tranquilli, più in pace. E pace è una parola importante, soprattutto in questo periodo. Beh, adesso mi dirigo dal nostro Albero Burlone, che è sempre in pace. Ciao Albero, ben ritrovato.
1: Oh, ciao amici, io sì, sono sempre in pace. Poi sto ancora meglio quando vi trovo.
0: Ma che carino, che gentile, grazie Albero. Anche noi stiamo bene quando siamo vicino a te, quando siamo immersi nella natura, come diceva proprio il nonno del saggio alieno.
1: Oh, sì, parole speciali, parole preziose. dobbiamo seguire questi consigli. Dobbiamo stare in mezzo alla natura e in mezzo ai nostri amici e apprezzare appunto le piccole cose che ci circondano. Siamo un po' troppo sbadati certe volte, vero mago?
0: Sì, effettivamente anch'io sono un pochino distratto, un pochino sbadato certe volte. Hai ragione, ma adesso ci racconti una bella barzelletta. Guarda, ti do una caramella al gusto carciofi. A lui piacciono le caramelle così, ecco qua.
1: Ah, ma che buona, non l'avevo mai assaggiata. Sentite, la barzelletta di quest'oggi parla proprio delle piccole cose. Sentite, la felicità sta nelle piccole cose. Sì, le piccole cose, tipo la sveglia che non suona domani mattina.
0: Ma come, la sveglia che non suona? Ma no, deve suonare, sennò come facciamo ad alzarci, andare a scuola, andare a lavoro? Vabbè, grazie Albero, grazie, sempre il solito. Amici, noi siamo giunti al termine e come sempre vi ricordo, e mi raccomando, mandateci i vostri disegni, le vostre barzellette, le vostre filastrocche, scriveteci a ciao mago@gmail.com e poi vi invito anche ad andare sul mio sito magoalesgar.com e lì trovate tutto l'archivio anche delle puntate passate da riascoltare insieme, e se volete anche sul mio canale YouTube Mago Alesgar potete guardare, quindi non solo ascoltare ma proprio guardare le nuove puntate di Dal Cappello del Mago. Durano 10 minuti, sono piccole cose ma molto magiche, ecco. Bene cari amici, noi ci risentiamo sempre qui, mi raccomando, stesso posto e stessa ora. Un grande abbraccio.

0: siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: e 3 minuti.
1: Domenica 24 maggio 2026 a Casoli, merenda nell'Oliveta 2026. L'olio della Repubblica, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana. Il programma prevede alle ore 16.30 ritrovo nei pressi della Chiesa Madonna del Carmine, con degustazioni di prodotti locali e dell'olio Evo forniti dall'azienda Maesa Franco e Mario. Laboratori di tessitura e giochi di una volta per grandi e piccini e una storytelling con Nicola De Cinque, il contadino cantastorie. Per informazioni, Barbara Di Lauro, 333-971-4613. GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Va ora in onda La città della domenica con Aldino Forti.
1: Buongiorno, buongiorno, ben arrivati carissimi amici, è sempre un piacere la domenica stare insieme a voi, ma quest'oggi è una domenica particolare perché oggi è il 24 maggio, vi dice niente questa data? Niente, proprio niente, ve la faccio ricordare da Sabrina Silvestrin con questo bellissimo brano che andremo a onorare chi ha voluto fare l'Italia prima di noi.

era tanto per ricordare, no? Perché la storia non si può cancellare, e quindi il 24 maggio è stata una data importante per chi ha voluto unire l'Italia. Bene, noi abbiamo fatto in modo di farvi ricordare questo momento e adesso ce ne andiamo con il primo brano per insomma salutare tutti gli amici che ci seguono dal Manzanar a Reno, vorrei dire dall'Alpi alle Piramidi, ma insomma voglio salutare gli amici che ci seguono attraverso Media Radio Castellana di Bologna e Radio Diffusione Europea da Trieste. Insomma, più noi al centro Italia riusciamo a fare contenti, speriamo, almeno con questa trasmissione, tanti amici che ci ascoltano. Partiamo con Buona Vista Social Club e Chan Chan. Speriamo che iniziamo bene con un brano che vi piace. Con questo voglio ricordare il popolo di Cuba. Oggi sono per i ricordi, il popolo di Cuba, che è l'unico che soffre fra le tante cose, perché è un'isola meravigliosa, ma dove insomma la libertà è limitata a certe cose, di bello c'è la musica.

Allora, la giornata si presta molto bene, c'è un bellissimo sole, almeno qui nel centro Italia, spero un po' in tutta l'Italia, e oggi è anche il momento, è entrata, si sente il caldo, ragazzi, si sente veramente il caldo, e quindi ci siamo in piena estate, questo fine maggio, che è una cosa meravigliosa questa stagione. Io poi che vado con il tempo, per me è qualcosa proprio di strepitoso. Io però voglio ricordarvi un evento che avverrà sabato prossimo, quindi tra una settimana,

chilometro 69 della via Flaminia. Si rivivrà in un campo romano, in una città romana, con tutti gli usi, costumi, col mangiare, col bere del tempo dei romani. È qualcosa di veramente meraviglioso. Vi invito a venire, perché ci trovate anche noi. Noi saremo là a disturbarvi probabilmente, ma saremo là. Adesso voglio disturbare Luca Garboni, perché è il caso di Mare, Mare.

0: diciamo che mare, insomma, c'è già qualche olandese e tedesco che arriva in Italia e nel centro Italia occupano già le piscine e devono essere pronte, perché per loro questa temperatura probabilmente è bruciante da ogni punto di vista. E questo che era il mare mare ce l'ha detto Luca Carboni. Francesco e il suo progetto e il suo sguardo sul mondo attraverso l'arte. Creature, creatori, San Francesco e l'arte contemporanea. Si è aperta ieri la mostra al Maxi di Roma, prodotta nell'ambito delle iniziative per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, sarà visitabile fino al 20 settembre. Questo è un servizio di Marina Tomarro. Ci ascoltiamo l'intervista a Davide Rondoni, presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Prego la regia di mandare in onda.
1: Il significato è che San Francesco continua dopo 800 anni a interrogare, affascinare le persone più vive e quindi gli artisti tra queste. Persone più vive vuol dire persone che cercano nella vita un cammino di senso, una profondità, e quindi delle testimonianze che aiutino a questo. San Francesco continua a esserlo, e quindi gli artisti provocati, sollecitati dalla curatrice Beatrice Buscaroli e le collezioni del Maxi hanno reso possibile questa mostra bellissima, devo dire, insomma, io che un po' di arte la vedo, devo dire che è veramente bella, è un'occasione molto interessante

0: oggi si confrontano con una figura come San Francesco.
1: Perché secondo lei questo bisogno da parte degli artisti di confrontarsi con una figura proprio come Francesco?
0: Ma sa, l'arte è un fenomeno religioso, cioè l'arte in quanto tale è un fenomeno di natura religiosa, che vuol dire non di fede o di devozione, ma religiosa, perché l'uomo è un essere religioso, cioè ha una domanda di infinito, di profondità, di religo, cioè di legare in un disegno di qualche modo possibile i punti della propria vita. Quindi l'uomo, essendo un essere religioso, crea una cosa che si chiama arte. Dentro questo orizzonte dell'arte, sicuramente Francesco è una delle figure che sia nella storia da Giotto in poi, ma che contemporaneamente è tra le figure più rilevanti e più interrogate.
1: Perché secondo lei la figura di Francesco continua ad affascinare? Affascina generazioni anche differenti tra di loro, affascina laici, affascina atei, cattolici?
0: Ma credo perché non esistono i laici, gli atei, i cattolici, esistono, come dice la Bibbia, esistono i credenti e gli idolatri, cioè quelli che confidano in qualche cosa di profondo e di vero, e quelli invece che scambiano qualcosa di profondo e di vero in quello che è profondo e vero non è. Francesco è un uomo commosso da ciò che è profondo e vero, dall'Altissimo, onnipotente e buono. Questa commozione anima tante cose, che possono essere mille motivi per cui uno si avvicina alla figura di Francesco: appunto l'amore per gli amici, la capacità di un rapporto corretto con il creato, cioè i motivi per cui uno si avvicina a Francesco, come per tutte le persone, possono essere tanti. Il cuore pulsante è quello di un uomo commosso di fronte alla grandezza dell'Altissimo Onnipotente e alla meraviglia che questo Altissimo Onnipotente non sia rimasto oscuro e cattivo, ma un bimbo buono che nasce a Natale.
1: Secondo lei quali sono i valori di Francesco che continuano a rimanere attuali, che continuano proprio ad essere vissuti?
0: I valori, cioè, di Francesco non rimangono i valori, perché Francesco non è un uomo dei valori. I valori sono alcuni mali moderni che presumono che le loro idee siano valorose. Francesco non è un uomo dei valori, Francesco è un testimone di Cristo, quindi non è un testimone di valori, è un testimone del cristianesimo, di Cristo, da cui nascono tante idee, tante possibilità, tanti modi di dare valore alla vita, no? Creature, creatori si chiama la mostra. Creature vuol dire che chi nasce va bene a prescindere, che sia un bambino malformato, curato al Serafico ma ad Assisi o il Presidente della Repubblica Mattarella, valgono uguali, perché sono creature. Ecco, questo è un elemento oggi per esempio fondamentale e come si può dire, attualissimo nel momento in cui sembra invece che le vite valgano alcune di più, alcune di meno.
1: Lei è presidente del Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Ecco, come sta andando questo centenario e naturalmente quali sono poi gli eventi previsti da adesso alla fine dell'anno?
0: Ma guardi, ho dato subito come motto del Comitato Francesco un'esplosione di vita, e questi mesi sono stati e saranno un'esplosione di vita, intendendo iniziative in 50 paesi del mondo, 10 statue nuove di San Francesco in tanti posti belli d'Italia, la riedizione delle fonti e la digitalizzazione della biblioteca, un campo da calcio per i bambini più poveri in Egitto, un sacco di iniziative in giro per l'Italia e per il mondo. Ecco, devo dire che basta vedere il sito del comitato, il sito ufficiale, si vede quante cose si sono messe in moto. Noi abbiamo favorito soprattutto cose che rimangano nel tempo, ovviamente, cioè acquisizioni sia di tipo culturale che sociale, che abbiano un valore duraturo, non tanto le cose estemporanee. Ne patrociniamo migliaia di cose estemporanee, perché è bellissima questa festa intorno a Francesco. Io ho chiesto al governo italiano, al Parlamento italiano, che fosse ripristinata la festa nazionale di San Francesco il 4 ottobre,

0: è la voce di Giorgia, Girasole. Ho voluto questa canzone perché il girasole è qualcosa di particolare, eh? L'avete visto? Girasole, la sua testa, la sua grande testa, che fa poi tanti semi anche per gli uccelli, non solo per noi, per fare l'olio e per tante altre cose, ma soprattutto questa grande testa, questo grande fiore che segue il sole. Fantastico, no? E adesso, carissimi amici, andiamo in Iraq. E Iraq, i peperoni verdi di Qara Khosk, come simbolo di rinascita. È sempre più richiesto l'ortaggio coltivato nella piana di Ninive, con riso, agnello e spezie, da sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Questo è un servizio di Vincenzo Giardina. Ci ascoltiamo proprio questa intervista e questo racconto.
1: A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Qara Khosk. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.
2: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
1: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla Federazione Foxiv. Decisivi i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta gratuita che si può sommare al 5 per 1000 in favore di Foxiv per coltivare la pace in Iraq.

vicino a Dombachi c'era poi c'è una richiesta che ci arriva dalla Romagna. E Domenico ha detto: per la prima volta penso di essermi innamorato. Domenico, ci dici una cosa bella veramente, no? Questa è una delle cose più belle che può succedere a una persona, io direi anche a un animale, a tutti, perché innamorarsi è una cosa veramente bella. E allora voglio dedicarti una canzone particolare che si intitola La prima cosa bella. Cantarla era Nicola Di Bari.

una bellissima canzone per quegli anni, e poi vedi, la ricordiamo ogni tanto proprio per far sì che qualcuno si accorga che sta avvenendo qualcosa, e quella è la prima cosa

E adesso andiamo a Hormuz, perché è il caso di dire se riusciranno questi due personaggi a fare pace in qualche modo. USA e Iran più vicini, si lavora a estendere la tregua di 60 giorni. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano, Esmael Bakei, è in fase di finalizzazione, un protocollo d'intesa con Washington. Secondo la stampa USA, il presidente Trump potrebbe prendere una decisione questa domenica. In Libano non si fermano gli attacchi invece israeliani, né i lanci di razzi da parte dell'Hezbollah. Intanto, dopo le immagini shock sul trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, la Francia vieta l'ingresso sul proprio territorio del ministro israeliano Ben Gurion. Questo era un servizio di Giada Aguilino. Adesso passiamo ancora a parlare di Ebola, purtroppo. Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, veglie funebri e assembramenti vietati nell'Ituri. Si cerca di rafforzare la risposta sanitaria all'emergenza per l'epidemia, mentre a preoccupare ora è anche l'esplosione della violenza, date le fiamme, le tende utilizzate per isolare i pazienti. Preso l'ospedale di Ruwampara, alla periferia di Bunia, confermate al momento 7 vittime, ma sono 750 i casi, 177 i morti sospetti. Allarme anche in Uganda. Questi sono problemi che, con i movimenti che ci sono adesso, arrivare in Italia o nella nostra zona è un attimo, quindi sinceramente diventa un po' preoccupante. È l'ora di Anna Uxa, un'emozione da poco.

0: Un'emozione da poco era la voce di Anna Oxa. Adesso andiamo un po' fuori, anzi andiamo dentro l'Umbria, perché l'Umbria è terra di santi e il 22 abbiamo festeggiato Santa Rita. Monsignor Boccardo, i detenuti le hanno affidato le loro famiglie fuori. In occasione della memoria liturgica della religiosa agostiniana che la Chiesa celebra il 22 maggio, l'arcivescovo di Spoleto Norcia, diocesi in cui rientra anche Cascia e il santuario di Rocca Porena, ricorda il momento di preghiera vissuto con i detenuti nella casa di reclusione di Spoleto davanti a una reliquia della Santa. Questo è un servizio di Roberta Barbi. Ci ascoltiamo l'intervista a Monsignor Renato Baccardo.
1: Oggi venerdì 22 maggio la Chiesa celebra la memoria liturgica di Santa Rita da Cascia. Lo scorso anno, in occasione del grande giubileo della speranza, una reliquia della Santa proveniente dal santuario di Rocca Porena presso Cascia, dove la religiosa agostiniana visse gran parte della sua vita, è stata portata all'interno della casa di reclusione di Spoleto e davanti a questa i detenuti hanno potuto vivere importanti momenti di riflessione e preghiera guidati dall'arcivescovo di Spoleto Norcia, Monsignor Renato Boccardo, al quale chiediamo di ricordare con noi proprio quelle esperienza.
2: Il carcere è sempre un luogo di sofferenza e di speranza, e avere il segno della presenza particolare di Santa Rita in queste situazioni, in mezzo a una umanità ferita che riconosce lo sbaglio commesso e tenta di riprendere anche nei limiti che la situazione del carcere reca con sé, avere lì la presenza di Santa Rita è stato un momento di grande emozione per i detenuti innanzitutto, e un'occasione per loro di affidare all'intercessione della Santa tutto quanto portano nel cuore. Alcuni aspetti sono stati raccontati, comunicati, condivisi. La maggior parte dei sentimenti, dei desideri, dei pensieri rimane nel segreto, nella parte più profonda. Abbiamo visto i detenuti profondamente toccati da questo momento di preghiera, sorgente anche di consolazione e di speranza. Nel carcere ci sono diverse persone che sono condannate all'ergastolo. È difficile parlare di speranza in queste situazioni.
1: Perché proprio Santa Rita? Certo, non solo perché ci troviamo nel territorio in cui visse la sua vita terrena. Quale messaggio porta, secondo lei, questa figura alle persone che oggi vivono in condizioni di privazione della libertà personale?
2: Mi sembra che Santa Rita parli anche di una libertà interiore. La libertà personale viene limitata e ognuno è cosciente dello sbaglio commesso e della riparazione che deve realizzare. Però Santa Rita ci parla di una libertà interiore, cioè di una capacità di coltivare il desiderio del bene, di non farsi condizionare da pressioni esterne e neanche farsi bloccare dal ricordo di cose passate. L'uomo non è esclusivamente le sue azioni, ci sono sentimenti buoni che stanno comunque nel fondo del cuore anche del peggiore criminale. Ecco, mi pare che Santa Rita aiuti a custodire, a far emergere quella parte buona che c'è in ciascuno di noi.
1: Come è stata la partecipazione dei ristretti a quell'occasione? Sappiamo che c'è molta devozione in carcere, tanto che qualche anno fa un detenuto ha realizzato rose in plastica in onore di Santa Rita, che per un po' hanno abbellito i luoghi ritiani e sono ora conservate nelle stanze del santuario.
2: Per loro è stata la visita di una persona cara e diversi hanno scritto un messaggio, una letterina, qualcuno ha portato un fiore. C'è stato un tempo riservato esclusivamente per una certa categoria di detenuti e dunque era accogliere qualcuno di casa, e questo è stato, credo, il segno più bello. Non una persona che viene da lontano, che viene da fuori, quasi estranea, che si accoglie per cortesia, ma il trovare qualcuno con cui si ha una consuetudine. In tante delle celle dei detenuti ho trovato l'immaginetta con l'immagine di Santa Rita e tanti mi dicevano: ma io le parlo spesso della mia famiglia, dei miei figli, dei miei nipoti che posso vedere solo raramente, eccetera, però li affido a Santa Rita che tenga un po' il mio posto nella mia famiglia.
1: Purtroppo pochi giorni fa proprio l'istituto di pena di Spoleto è stato teatro dell'ennesimo caso di suicidio da parte di un detenuto. Questo dramma che affligge il carcere, come cambia la sua attività nel campo della pastorale penitenziaria?
2: Noi abbiamo una cappellania all'interno del carcere che in collaborazione con la Caritas diocesana assicura una presenza che è soprattutto di ascolto. Questa gente ha bisogno di raccontarsi e poi sì, quando possibile possiamo anche dare una mano circa le cose materiali, e non possiamo risolvere i problemi, però possiamo dare uno spazio nel quale queste persone si raccontano e sanno di essere ascoltate e non giudicate.
1: Lei è da poco tornato da Roma, dove ha portato a Papa Leone la fiaccola di Santa Rita del Perù. perdono e della pace accesa a Chicago nella parrocchia appunto dedicata alla Santa, retta dagli agostiniani e portata anche dinanzi alla casa natale del pontefice lo scorso mese di marzo. Qual è il suo messaggio in questa occasione, specie per le persone ristrette che ci ascoltano?
2: Il Papa ha parlato della fiaccola del perdono e della pace e ha esortato a mettere in pratica il messaggio e la testimonianza di Santa Rita. A Cascia abbiamo celebrato la grande solennità insieme con il cardinale Stanislao Civic, arcivescovo emerito di Cracovia, che ha ricordato anche la devozione di San Giovanni Paolo II nei confronti della Santa degli Impossibili. È una santa che, nonostante sia lontana nel tempo, continua ad essere vicina alle diverse situazioni. Santa Rita ha vissuto quello che viviamo nelle nostre famiglie, tante persone che devono affrontare la violenza, la morte dei figli, le difficoltà create da tensioni, divisioni, separazioni, eccetera. Tutti i devoti di Santa Rita, che sono centinaia di migliaia, che vengono ogni anno a Cascia e Rocca Porena, in un qualche modo si riconoscono nella sua storia personale e imparano da lei come affrontare, come attraversare questi momenti della loro esistenza.

abbiamo parlato di Santa Rita e quindi di conseguenza le canzoni sono per la rosa, insomma, in qualche modo. E voglio anche ricordare che maggio è il mese delle rose, allora chi meglio di Tony del Monaco ce la può raccontare? Una spina e una rosa.

molto molto molto bella. Io ho dei bei ricordi, perché era un valzer, poi era un valzer, quindi era ballabile, e per quelli con i capelli bianchi come me, insomma, il ballabile era importante, perché era un incontro, un avvicinamento alle ragazze, alle ragazze che ti piacevano e che invitavi a ballare magari in balera in qualche altro posto. Adesso parliamo ancora delle situazioni nel mondo, perché il Senegal, il presidente Faye destituisce il premier e il governo. Dakar ha dovuto ricorrere alle misure crescenti ai mercati finanziari regionali per finanziare la spesa pubblica. Proprio su come affrontare questa emergenza sarebbero emerse divergenze tra il presidente Faye e il primo ministro Sonko, critico verso alcune misure considerate troppo vicine alle richieste delle istituzioni internazionali. La famosa frase, no? Da noi ce lo chiede l'Europa, là ce lo chiede il mondo magari, e quindi il presidente non è andato in quella direzione. L'ONU, nessun accordo per la revisione del trattato di non proliferazione nucleare. Il TRIP resta comunque in vigore, perché dal 1995 è stato prorogato a tempo indeterminato e non necessita di rinnovi periodici. Quello che ieri non è stato raggiunto è il consenso politico sul documento conclusivo della conferenza di revisione quinquennale, che più ogni di altra cosa riflette il caos geopolitico di un momento senza punti di riferimento e incapace di capirsi. E questi sono veramente i problemi. Carissimi amici, siamo in chiusura, e la chiusura la facciamo con chi ci ha aperto: Sabrina Salvestrin, una grande fisarmonicista, con Ricordi.

0: Avete ascoltato La città della domenica.
1: Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 53. Prima di leggervi il sommario, vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente indicato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Questa edizione si apre con un notiziario di X. Successivamente diffonderemo la seconda parte della nostra intervista con Massimo Causo, critico cinematografico sul connubio tra due mondi solo apparentemente lontani tra loro come la radio e il cinema. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte. Ed iniziamo con il nostro notiziario di X.
3: Il giornale del mattino.
4: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale del mattino da Radio Capodistria, datato giovedì 21 maggio. Questi i titoli.
2: Dopo giorni di silenzio e numerose segnalazioni da parte degli ascoltatori, sono riprese, seppure ad intermittenza, le trasmissioni in onde medie di Radio Capodistria sulla storica frequenza di 1170 kHz. Secondo alcune fonti, la potenza utilizzata sarebbe la metà di quella che il trasmettitore è in grado di erogare. Il blackout del segnale aveva suscitato forte preoccupazione tra gli appassionati di radioascolto, ma ha anche permesso l'ascolto di una preda di X come Transworld Radio, che trasmette sulla stessa frequenza dall'ex Swaziland, oggi noto come Eswatini, nel cuore del Sudafrica, dalle 18 alle 20:50. Già in passato erano emersi dubbi sul futuro delle onde medie di Radio Capodistria, anche a causa dei costi di gestione degli impianti e delle difficoltà economiche della radiotelevisione slovena. Secondo diverse segnalazioni apparse online, l'interruzione sarebbe stata causata da un guasto tecnico all'impianto trasmittente di Belikriz Portorose, verificatosi intorno alle 11:30 italiane del 12 maggio. La riaccensione del trasmettitore rappresenta quindi una buona notizia per chi continua a seguire la radio in AM, una modalità di ascolto che mantiene ancora un forte seguito tra i radioascoltatori più affezionati. Radio Capodistria continua infatti a essere una delle poche emittenti internazionali in lingua italiana ancora presenti stabilmente sulle onde medie, con una copertura che raggiunge gran parte dell'Italia settentrionale e dell'Adriatico. Nel dibattito sul futuro della radio in auto arrivano segnali incoraggianti sia dagli Stati Uniti che dall'Europa. In un post pubblicato il 20 maggio scorso nel gruppo Facebook Obiettivo di X, Andrea Lavendel richiama l'attenzione su una recente conversazione radiofonica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'emittente Whiskey Alpha Bravo Charlie 770, nella quale il leader americano avrebbe espresso l'intenzione di preservare la ricezione delle onde medie nelle automobili, una tecnologia sempre più minacciata dalle scelte dei costruttori orientati verso sistemi di connected car e piattaforme digitali integrate. Parallelamente anche in Europa si registrano sviluppi importanti. Le istituzioni comunitarie avrebbero infatti accolto le richieste avanzate dalle associazioni italiane del settore radiofonico favorevoli al mantenimento della ricezione radio terrestre sui nuovi veicoli. Resta tuttavia da chiarire se l'eventuale obbligo riguarderà soltanto il DAB Plus oppure anche la tradizionale radio analogica FM e AM. Secondo quanto emerso, la Commissione europea avrebbe dato il proprio assenso alla proposta italiana che punta a garantire la presenza dei ricevitori FM e DAB Plus nelle automobili di nuova produzione. L'obiettivo è salvaguardare la radio proprio nell'ambiente in cui continua a essere maggiormente ascoltata l'auto. La misura nasce anche dalla volontà di evitare una dipendenza esclusiva da applicazioni e servizi di streaming online legati alla disponibilità di una connessione internet. Il governo italiano avrebbe inoltre chiesto garanzie affinché futuri aggiornamenti software non possano disattivare i ricevitori tradizionali nazionali presenti nei veicoli. Oltre agli aspetti legati al pluralismo informativo, la radio broadcast continua a essere considerata una infrastruttura strategica in situazioni di emergenza. In caso di blackout o calamità naturali, infatti, le reti mobili possono risultare congestionate o inutilizzabili, mentre la diffusione radiofonica mantiene spesso la propria operatività. Il sistema DAB Plus inoltre consente la trasmissione di allerte geolocalizzate direttamente agli automobilisti. Bruxelles avrebbe quindi riconosciuto il valore pubblico e strategico della radio terrestre, confermandone il ruolo non solo come mezzo di intrattenimento, ma anche come strumento essenziale di informazione e sicurezza. Il provvedimento della Commissione europea ha scatenato la protesta di OM Italiane, l'associazione degli editori di emittenti radiofoniche AM, in quanto prevede che le automobili siano dotate obbligatoriamente di un ricevitore per FM DAB Plus, ma non per le onde medie. Pluralismo, si legge in un post pubblicato dall'associazione su Facebook, non significa decidere dall'alto quali tecnologie devono sopravvivere. Pluralismo significa lasciare trasmettere tutti gli operatori autorizzati e garantire ai cittadini la libertà di ascolto. Regno Unito, clamoroso errore tecnico per la storica emittente britannica, l'ex pirata Radio Caroline, che il 19 maggio 2026 ha annunciato erroneamente la morte di Re Carlo III. La falsa notizia sarebbe stata causata dall'attivazione accidentale del protocollo riservato alla scomparsa di un sovrano, una procedura che tutte le radio britanniche tengono predisposta per eventuali comunicazioni ufficiali. Secondo quanto spiegato dal direttore dell'emittente Peter Moore, un problema informatico verificatosi nello studio principale avrebbe fatto partire automaticamente il sistema denominato Morte di un monarca. In pochi istanti la programmazione ordinaria è stata interrotta e agli ascoltatori è stato comunicato il presunto decesso del re, seguito dall'esecuzione dell'inno nazionale God Save the King, da una fase di silenzio radio come previsto dal protocollo ufficiale. L'episodio è avvenuto mentre l'emittente stava trasmettendo il brano WhatsApp del gruppo Four Non Blondes, improvvisamente interrotto dall'annuncio straordinario. Accortasi rapidamente dell'errore, Radio Caroline ha ripristinato la normale programmazione e diffuso delle scuse in diretta. In un messaggio pubblicato sui social, Peter Moore ha precisato che l'emittente spera di non dover mai utilizzare realmente quel protocollo e ha espresso rammarico sia nei confronti del sovrano che degli ascoltatori. Ci scusiamo con Sua Maestà il Re e con il nostro pubblico per qualsiasi disagio causato, ha dichiarato il direttore, ricordando inoltre il lungo rapporto dell'emittente con la famiglia reale, inclusa la trasmissione dei tradizionali messaggi natalizi reali. Naturalmente la notizia si è rivelata completamente falsa. Re Carlo III era vivo e regolarmente impegnato in visite pubbliche in Irlanda del Nord proprio nei giorni dell'incidente. Ascoltiamo l'annuncio incriminato e ricordiamo che Radio Caroline è ascoltabile in Italia sulla frequenza in onde medie di 648 kHz.
5: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III. This is Radio Caroline. His Majesty King Charles III has passed away. As a mark of respect, we will now be playing suitable continuous music until further notice.
2: Restiamo nel Regno Unito, l'emittente pubblica nazionale dell'isola di Man, Mansk Radio, ascoltabile in Italia su 1368 kHz in onde medie, è finita sotto indagine formale da parte dell'autorità di regolamentazione britannica per una possibile violazione delle condizioni previste dalla propria licenza di trasmissione. Al centro della vicenda vi sarebbe la quantità di contenuti parlati trasmessi durante la programmazione diurna nei giorni feriali. Le regole stabilite dalla Communications and Utilities Regulatory Authority, il cui acronimo è CURA, impongono infatti che almeno il 40% dei programmi trasmessi tra le 6 e le 19 sia composto da contenuti parlati, prodotti e presentati localmente. Le preoccupazioni sarebbero emerse dopo il lancio nel luglio 2024 della stazione sorella Mansk Radio Gold, un canale prevalentemente musicale. Secondo l'autorità di regolamentazione, considerando la programmazione complessiva delle due emittenti, la quota di parlato potrebbe essere scesa sotto la soglia minima richiesta dalla licenza. Cura ha spiegato di aver avviato un'indagine ufficiale dopo che i colloqui con l'emittente si sarebbero arenati senza risultati concreti. L'autorità sostiene infatti di aver condiviso con Mansk Radio le proprie analisi e di aver richiesto possibili misure correttive senza però registrare progressi significativi nella risoluzione del problema. Un elemento centrale della questione riguarda proprio lo status di Mansk Radio Gold. Secondo Cura, il nuovo servizio non è stato considerato sufficientemente distinto dalla stazione principale da richiedere una licenza autonoma. Di conseguenza, la sua programmazione viene inclusa nel conteggio complessivo dei contenuti trasmessi da Mansk Radio.
6: Good morning. Broadcasting from Foxdale on AM 1368, Carnane on 97.2 FM, Jerby on 103.7 FM, and from the summit of Snaefell on 89 FM, and worldwide online. Established 1964, this is the Isle of Man's national broadcaster, Manx Radio.
2: Fondata nel 1964, Mansk Radio riceve annualmente un finanziamento pubblico di circa 1,3 milioni di sterline per adempiere ai propri obblighi di servizio pubblico radiotelevisivo. L'indagine attualmente si concentra esclusivamente sul rispetto delle quote minime di contenuti parlati previste dalla licenza. Tuttavia, Cura ha precisato di riservarsi la possibilità di estendere le verifiche ad altre eventuali problematiche che dovessero emergere nel corso dell'inchiesta. Prosegue l'approfondimento dedicato al rapporto tra cinema e radio con la seconda e ultima parte dell'intervista a Massimo Causo, critico cinematografico, programmatore di festival, docente all'Università di Bari e giornalista. Dopo la prima parte trasmessa nella scorsa puntata, l'appuntamento odierno conclude il viaggio tra linguaggi, suggestioni e connessioni tra due dei più importanti mezzi di comunicazione del Novecento. Non abbiamo citato un film famoso che parla della radio, forse anche un po' più leggero, mi riferisco a Good Morning Vietnam, un film dove la radio diventa simbolo di libertà in tempo di guerra. Perché è diventato il punto di riferimento assoluto quando parliamo appunto di radio al cinema?
7: È un film che intanto ha uno straordinario protagonista che è Robin Williams, e poi questo fa sì che abbia una potenza proprio espressiva molto forte, anche perché il personaggio di Adrian Cronauer è un personaggio che in qualche modo ha raccontato un modo diverso, no, di stare al fronte, tenendo su di sé la responsabilità di alleggerire in qualche modo il peso di un dramma. E allora in questo senso, diciamo, la costruzione narrativa fa sì che questo DJ, che è un ribelle in divisa ed è un ribelle che tiene insieme, no, tutto il sistema radiofonico, nel quale arriva un po' come un outsider, ma lo riesce a formare, a formattare sulle proprie modalità, diventa un po' il cantore di un possibile altro modo di essere soldati. Non dimentichiamoci che c'è un altro grande film che fa questo, di un altro grande regista americano, che è Robert Altman, ed è MASH, dove appunto anche lì la radio è un po' il controcampo continuo di una narrazione. Credo che il motivo per cui Good Morning Vietnam sia un film che più di tutto come dire, emerge quando si vuole parlare di radio attraverso il cinema, è perché è sostanzialmente un gran film con un grande interprete e anche un ottimo regista, perché Barry Levinson è un regista che forse non ha avuto

0: Olio Rardi era doppiato da Alberto Sordi per ricordare le comiche doppiate in italiano della nostra infanzia, ma non solo lui chiaramente. Ogni tanto guardando vecchi film scopriamo che Sordi ha doppiato anche John Wayne, per esempio, no? Per cui è un esempio. Diciamo che la scuola del doppiaggio italiano si basava sul passaggio dal teatro, appunto al doppiaggio, e qualche volta poi si arrivava anche a fare cinema, a volte era anche parallelo il discorso doppiaggio cinema, però fino a un certo punto il doppiaggio è stato fatto da attori, e quindi diciamo il rapporto tra cinema e doppiaggio è un rapporto quasi naturale, nel senso Gigi Proietti doppiava grandissimi attori americani, mentre era anche un grande attore teatrale in Italia, ma anche un attore cinematografico, per fare un esempio. Corrado, per esempio, no, è un altro che ha iniziato come doppiatore, fatto il doppiatore e poi è arrivato in televisione. Diciamo, tutto questo ha funzionato come una linea di continuità, seguendo una linea di continuità che ha garantito l'altissima qualità del doppiaggio in Italia sino a un certo punto. Da un certo punto in poi sono nate le cosiddette scuole di doppiaggio, dove si accedeva senza aver fatto scuola di recitazione, e il risultato lo vediamo nelle sale. Adesso, io in questi giorni, oggi, da tanti anni, da un po' di anni a questa parte, vediamo il livello davvero infimo dei doppiaggi, purtroppo di gran parte dei doppiaggi italiani, perché sono fatti da attori, da non attori, da doppiatori che non hanno imparato a recitare e quindi doppiano soltanto, ma non recitano doppiando, no? E sono due cose piuttosto differenti. Ci sono dei film che rivedo in sala dopo averli visti ai festival in lingua originale che sono inascoltabili, perché praticamente il doppiaggio è una sorta di oversound, non c'è davvero una qualità recitativa e questo è purtroppo un peccato.
1: La radio ha contribuito alla diffusione delle colonne sonore?
0: Se per colonne sonore intendiamo la musica composta per film, non so quanto funzioni in radio, se non in casi particolari. Allora, io ricordo che nella mia infanzia una colonna sonora di un film meraviglioso è stata al primo posto della famosa Hit Parade di Lelio Luttazzi per forse un anno, e ogni domenica quando andava in onda l'Hit Parade di Lelio Luttazzi, spero di non essere impreciso, credo che fosse la domenica, ricordo che io e mio fratello eravamo lì ad ascoltare e vedere se ancora una volta Profondo Rosso dei Goblin era in testa a quella Hit Parade. Per fare un esempio, no? Di musica scritta proprio per il cinema, però diciamo le colonne sonore in quanto tali alla radio, a meno che non parliamo di programmi dedicati, non funzionano molto, perché è una musica orchestrale prevalentemente, una musica costruita per dialogare con le immagini. È una musica molto bella da ascoltare a casa, non solo perché ti rimanda al film, ma anche proprio perché forse la godi anche di più di quanto la godi mentre vedi il film, insomma, no? Però ecco, secondo me radiofonicamente non funziona troppo. Funzionano chiaramente le compilation, tutte le colonne sonore dei film in cui i brani musicali sono importanti. Cito un film per tutti, che tra l'altro è stato anche rilanciato nella versione integrale proprio di recente, che è Fino alla fine del mondo. Torniamo a parlare di Wim Wenders, che è uno che con la musica ovviamente ha fatto tantissimo, oltre ad aver fatto anche il critico musicale, oltre che cinematografico, agli inizi. Fino alla fine del mondo, il film quando uscì in sala nella versione, diciamo, di produzione di 2 ore ridotta rispetto alle 5 ore, che è quella poi la versione che è circolata adesso in sala, non andò troppo bene. Però l'LP della colonna sonora ebbe un grandissimo successo, andò molto meglio che il film, anche perché in colonna sonora c'erano da Bono Vox a Patti Smith, c'era un po' tutto il meglio della musica di quegli anni.
1: Siamo giunti alla fine, un'ultima domanda. Il radiodramma italiano, un genere praticamente andato perduto, secondo te influenzò la scrittura cinematografica?
0: Direi che c'è stato anche qui un meccanismo di passaggio di energie in qualche modo. Il radiodramma ha costruito in qualche modo delle carriere. Citavo prima Federico Fellini.

0: per cui è un esempio di sicuro molto, molto importante, però la scrittura cinematografica è una scrittura che si basa su una tecnica e una articolazione molto, molto precisa, ha dei ritmi e delle dinamiche che sono molto strutturate. Direi che piuttosto il radiodramma italiano, o meno, il radiodramma ha dialogato con il cinema italiano, ha creato delle dinamiche di passaggio, però non mi sembra che ci sia stato un vero e proprio meccanismo di influenza, insomma, no, sulla scrittura cinematografica. Il radiodramma è una forma molto, molto bella, molto precisa, che in Italia, tra l'altro, ha avuto nella radio una tradizione straordinaria. Forse c'è stato un dialogo un po' più forte proprio con il teatro, con le forme teatrali, con anche le carriere teatrali in maniera un po' più diretta, più che col cinema.
1: Grazie per essere stato nostro ospite.
0: Grazie a voi e buon ascolto e sempre e buon cinema soprattutto.
1: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 53, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello, con un ricevitore ICOM ICR71 e un'antenna Longwire di 30 metri. Iniziamo con Radio Barcellona, dall'omonima città, su 666 kHz, il 20 maggio alle 22:08 in catalano, qualità della ricezione buona. Radio MCB, Mike Charlie Bravo, da Halfenhandenrin in Olanda, su 846 kHz, il 18 maggio alle 21:55 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. BBC Radio Norfolk, da West Lynn nel Regno Unito, su 873 kHz, il 19 maggio alle 21:30 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. COPE Granada, dall'omonima città in Spagna, su 900 kHz, il 20 maggio alle 21:26 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
2: COPE Granada.
1: Sunrise Radio, da Londra South Hall nel Regno Unito, su 972 kHz, il 18 maggio alle 22 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. COPE Madrid, dalla capitale della Spagna, su 999 kHz, il 18 maggio alle 21:27 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Asturias, da Oviedo in Spagna, su 1026 kHz, il 19 maggio alle 22:14 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Albacete, dall'omonima città, sempre in Spagna, su 1116 kHz, il 18 maggio alle 22:08 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. COPE Jaén, da Jaén in Spagna, su 1143 kHz, il 19 maggio alle ore 21:27 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
3: ¿Estás escuchando?
2: COPE Jaén.
3: 94.2 FM y 1143 onda media.
1: Radio Capodistria, da Belikris Portorose in Slovenia, su 1170 kHz, il 18 maggio alle 18 in lingua italiana, qualità della ricezione buona. BBC Radio Somerset, da Taunton nel Regno Unito, su 1566 kHz, il 20 maggio alle 20:40 in inglese, qualità della ricezione buona.
4: BBC Somerset. Andy Bennett at breakfast.
1: Radio Olé, da Ceuta, città spagnola, territorio enclave all'interno del Marocco, su 1584 kHz, il 18 maggio alle 22:10 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. Radio Bluebird, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, su 1629 kHz, il 18 maggio alle 21:40 in olandese, qualità della ricezione buona. Passiamo alle onde corte. Radio Contichenzo, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 3940 kHz, il 17 maggio alle 18:15 in inglese, qualità della ricezione ottima. E Station 494 4.0 che probabilmente trasmette dal Venezuela in Sud America su 4.940 kHz il 21 maggio alle 01.40 in spagnolo, qualità della ricezione sufficiente. Radio Rebelde con studi a L'Avana e attraverso il centro trasmittente di Bauta sull'isola di Cuba su 5.025 kHz il 19 maggio alle 02.50 in spagnolo, qualità della ricezione sufficiente.
5: Rebelde La Habana, emisora de la revolución.

0: Radio Whisky Delta Romeo, emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 5840 kHz il 17 maggio alle 18:20 in inglese, qualità della ricezione buona. Charlie Foxtrot Romeo X-Ray da Toronto in Canada, che ripete i programmi di Charlie Foxtrot Romeo Bravo su 6070 kHz il 21 maggio alle 01:45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
1: This is News Talk 1010. CFRB AM, Toronto, a division of Bell Media and an iHeart Radio station.
2: It's 11 o'clock. Your update from the CTV Toronto Newsroom starts now.
0: Amhara State Radio da Addis Abeba Jedia in Etiopia, nel Corno d'Africa, su 6090 kHz il 20 maggio alle 16:15 in lingua amarica, qualità della ricezione sufficiente. Radio Nacional da Amazonia da Brasilia in Brasile Sud America su 6180 kHz il 18 maggio alle 21:25 in portoghese, qualità della ricezione buona.
3: Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96,1 MHz. AM 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
0: Weekend Music Radio, emittente pirata che probabilmente trasmette dal Regno Unito su 6190 kHz il 17 maggio alle 18:25 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Silence, emittente pirata il cui paese di origine non ci è noto, su 6290 kHz il 19 maggio alle 16:40 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Rona Lisa, emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 6300 kHz il 19 maggio alle 17:40 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Starlight, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi su 6300 kHz il 18 maggio alle 18:20 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Delta 48, ancora un emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 6308 kHz, ascoltate il 18 maggio alle 17:45 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Europe da Alphen aan den Rijn in Olanda su 7265 kHz il 20 maggio alle 16:05 in olandese, qualità della ricezione ottima. Sound of Hope da Mia Holi sull'isola di Taiwan, che trasmette programmi ostili alla Cina su 9985 kHz il 20 maggio alle 17:45 in lingua cinese, qualità della ricezione buona. Ed infine Trans World Radio Eswatini da Manzini, Eswatini ex Swaziland, su 15105 kHz il 20 maggio alle 16:10 in lingua tigrina, qualità della ricezione buona. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica, banderumorose@dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze.
4: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma dell'accordo, lo riferiscono funzionari statunitensi. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche le richieste di Trump in materia nucleare. L'intesa fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu, che ha convocato per questa sera una riunione di gabinetto.
1: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili. Salito a 4 morti e 60 feriti il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
2: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali, quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi, numeri che spiegano bene come le amministrative di questo maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio sarà il 7-8 giugno. Tra le grandi città c'è Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità.
1: Corsa contro il tempo per l'emergenza Ebola in Congo. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte ad una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo. E quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria, che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
2: La cronaca ci porta a Catania, dove un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alto della polizia locale. Per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato poi individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il motociclista, un 21enne assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale. Ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali.
1: Tecnologia: cresce l'utilizzo di ChatGPT in Italia e con esso il consumo di elettricità necessario a far muovere le infrastrutture che gestiscono l'intelligenza artificiale. Gli analisti di Best Brokers hanno stilato un report che pone il nostro paese al quinto posto in Europa per l'uso del chatbot di OpenAI, con circa 37 milioni di visite mensili. Prima di noi solo Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Considerando l'attuale quota di traffico italiano verso il sito e l'app mobile di ChatGPT, pari a quasi il 2,19% del globale, gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese a ChatGPT, per un totale di 2,14 miliardi sulla popolazione nazionale.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Media Radio Castellana.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: E con il fine settimana arriva puntuale, come sempre, sulla vostra radio. Benvenuto weekend.
0: Benvenuto weekend.
1: Che vi ricordo è sempre il titolo del programma, naturalmente, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook. Ci tengo a sottolinearlo sempre.
0: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Partiamo con un pezzo fortissimo.

0: puro spettacolo, questo brano dei Blue Flowers, e arriviamo ai 4 minuti magici. Perché parlo di 4 minuti magici? Perché adesso c'è lui, il DJ Vittorio Veneziano, che proprio in quest'arco di tempo, beh, ve lo posso assicurare, mixerà l'impossibile. Vai DJ!
1: Benvenuto Weekend!

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Benvenuto weekend!
3: Disco Story.
4: Il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 2004 quando in radio e in discoteca si ballava con Aiduci. Questa era Dragostea Dintei, nostro disco story di oggi. Ma torniamo alla bella musica italiana grazie a Carlo Pesce e soprattutto grazie Carlo Pesce per essere con noi. Ciao Carlo!
1: Ciao a tutti, il piacere è mio.
0: Che bello trovarti all'interno di Benvenuto Weekend. Carlo, tu sei giovanissimo, io vorrei parlare un po' di te e poi ovviamente parleremo del tuo brano che è davvero molto bello. Carlo, come nasci tu artisticamente?
1: Sì. Inizio a 4 anni a fare musica, a cantare, grazie a mia mamma. Che mi ha portato anche nei vari festival organizzati inizialmente in provincia, in Sicilia, poi un po' in giro per l'Italia, e successivamente a 14 anni riesco ad entrare in conservatorio, che ad oggi ancora frequento, e poi lì è stato, diciamo, il periodo adolescenziale, è stato il periodo in cui ho capito che la musica mi apparteneva profondamente.
0: Era nel tuo DNA, lì hai proprio sentito che ti stavi formando verso una passione che non è semplice passione, ma è voglia di comunicare il proprio stato d'animo con le note musicali, no?
1: Sì, sì, io dico sempre che le mie emozioni le riesco a trasmettere solo tramite la musica, perché poi di mio sono abbastanza riservato.
0: Perché l'importanza della musica è proprio questo, no? Cioè questa cosa qua, trasmettere emozioni indipendentemente dalla vendita, indipendentemente dal successo, che per carità tutte cose che, come si suol dire, ben vengano, però trasmettere emozioni, trasmettere sensazioni straordinarie penso che per un artista sia fondamentale. C'è un brano molto bello che ascolteremo tra pochissimo che è Vado Via. Ci racconti com'è sì. È nato questo pezzo, Carlo?
1: Sì, è nato perché da me, proprio dall'idea che volessi appunto condividere una mia esperienza personale, che diciamo nel mio piccolo, nonostante sia anche abbastanza piccolo d'età, ho vissuto appieno con una ragazza, e che è stata una di quelle che mi ha segnato, e perciò ho deciso di condividerla, anche perché ho pensato che qualcun altro potesse ritrovarsi nella stessa situazione, e mi faceva piacere questo soprattutto.
0: Non è semplice condividere in musica uno stato d'animo, e sicuramente molti nostri ascoltatori si ritroveranno in queste parole che ascolteremo tra pochissimo. Carlo,
1: sì, me lo auguro.
0: Carlo, gli arrangiamenti sono fantastici. Chi ha curato il tutto?
1: Grazie. Tutto il resto della canzone è stato curato ovviamente da persone molto professionali, dal mio produttore, che si chiama Garelli. Ed è stato, diciamo, come al solito, come sempre, io dico che più o meno fare musica per la prima volta, anche se si va avanti, non è la prima volta, ma mi ricordo quando ho iniziato, quindi mi diverto un sacco, e poi si è creato anche un bel rapporto con tutti quanti.
0: Cioè, stai parlando di Garelli, numero uno in assoluto, questo lo posso confermare,
1: sì, sì.
0: E lo dico da addetto ai lavori, cioè da speaker radiofonico, quindi Garelli passa in continuazione e giustamente, quindi una grande collaborazione che è importante per te, che sicuramente di strada ne farai tantissima. Io ti auguro di cuore tutto il bene del mondo, perché lo meriti.
1: Grazie
0: semplicemente
1: mille.
0: Perché lo meriti. Allora Carlo,
1: grazie.
0: Grazie a te. Quali sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutte le tue novità?
1: Io mi trovo su tutti i social, Instagram _ Carlo Pesce _, TikTok Carlo Pesce tutto attaccato con 2 finali, e poi ovunque su tutte le piattaforme digitali, quali Spotify, Amazon Music, basta cercare o il titolo della canzone, Vado Via, associato al mio nome, quindi Carlo Pesce Vado Via, comunque facilmente reperibile. Anche su YouTube c'è il video. Quindi basta digitare anche lì Carlo Pesce Vado Via, dovrebbe uscire,
0: e che merita sicuramente di essere visto. Carlo, allora
1: sì,
0: come faccio sempre in chiusura di chiacchierata radiofonica con gli artisti, Ti cedo così virtualmente il microfono, ricordandoti che lo stesso microfono sarà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. Ti ringrazio.
1: Grazie
0: a te per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ti cedo il microfono, diventi tu lo speaker e alla prossima. Ciao Carlo.
1: Ciao a tutti gli amici di Benvenuto Weekend, sono Carlo Pesce e ascoltate Vado Via, il mio nuovo singolo.

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.

Allora sì, lo possiamo dire a gran voce, sono gli eterni ragazzini Rolling Stones, anzi The Rolling Stones con Mess It Up.

0: Benvenuto weekend durante il nostro fine settimana in musica. È lui, ovviamente, il DJ Beda con Slow.
1: Benvenuto weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto weekend.

Arisa con Rugiada. Allora, questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend sta volgendo così al termine, però vi voglio ricordare che durante l'estate, per tutta l'estate, ci sarà il meglio di fino alla stagione 2026-2027.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: È finito il weekend!
2: E il gran finale di trasmissione arriva adesso grazie al nostro DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.

0: Benvenuto weekend.
1: Arriviamo così al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Si chiude questa puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio come di consueto voi amici all'ascolto perché siete tanti, tanti e sempre di più. Vi ricordo ancora che durante l'estate ci sarà il meglio di Benvenuto Weekend sino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Ringrazio ovviamente i nostri tre DJ immancabili e preziosissimi in ordine di trasmissione: il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi invito come sempre naturalmente a rimanere all'ascolto di tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita perché merita tantissimo. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto naturalmente tra 7 giorni sempre qui. Buon fine settimana a tutti amici.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
0: Sono le 13:07.
6: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Piuttosto intenso il traffico alle frontiere, molti turisti ancora in arrivo in Italia da diversi paesi del nord Europa in occasione del ponte della Pentecoste. Traffico di conseguenza in coda sulla 9 Milano-Chiasso, tra Chiasso e Lago di Como ed ancora tra Como Centro e la barriera di Como Grandate verso Milano. Attese anche sulla A22 del Brennero alla barriera di Vipiteno verso Modena. Sulla A15 Parma La Spezia, lavori in corso tra Pontremoli e Berceto comportano uno scambio di carreggiata in direzione Parma. Prestare attenzione. Traffico nel complesso scorrevole sulla restante rete viaria della penisola. Previsti tuttavia spostamenti a breve e medio raggio nel corso della giornata. Ad agevolare gli spostamenti, come ogni domenica, c'è il fermo dei mezzi pesanti. Lo stop scattato alle 9 si protrarrà fino alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Pisa-Roma, dalle 9 alle 14 di oggi, per consentire le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico, rinvenuto in località Fonte Blanda, nel comune di Orbetello, resterà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto ed Orbetello. Variazioni anche per alcuni treni dell'alta velocità, intercity e per alcuni regionali. Inevitabile il protrarsi dei tempi di viaggio. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media breath. Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Mission of the Group.

0: Welcome to the news of the week.
1: Colero, ma come vile con la pescola, piccolo? No! Monaco di Bavaria, sì, col campioni del mondo!

0: con me.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 14.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buona domenica dalla redazione.
3: Gli esteri in apertura in seguito alla firma di un accordo preliminare che dovrebbe chiamarsi Dichiarazione di Islamabad, delegazioni di Washington e Teheran potrebbero sostenere un nuovo round di colloqui più approfonditi esattamente il prossimo 5 giugno. E quanto afferma la piattaforma media saudita Al Arabiya sul proprio sito in arabo, citando fonti di alto livello. Il memorandum di intesa preliminare, secondo le stesse fonti, sarà annunciato dal Pakistan, che sta svolgendo funzioni di mediazione senza necessità della presenza delle parti coinvolte.
2: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73%. Il dato delle precedenti elezioni era del 15,75%. Quasi 750 i comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative del 24-25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina.
3: La cronaca: prima un concerto, poi fuochi d'artificio e bombe carta in strada per festeggiare la prima comunione di un bambino. E quanto successo a Bagnoli, periferia ovest di Napoli, in cui si è scatenato il terrore dei residenti costretti a rifugiarsi nelle abitazioni e preoccupati per il danneggiamento delle loro auto in strada. Decine le chiamate alle forze dell'ordine. Protagonista della vicenda, secondo i primi accertamenti, una famiglia del quartiere che si era già distinta per un precedente grave atto di violenza compiuto in zona.
2: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev: 600 droni e 90 missili. È salito a 4 morti e 60 feriti il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
3: Italiani a favore delle smart city. Da un importante sondaggio emerge che quasi 6 italiani su 10 ritengono prioritario investire in tecnologie digitali per ridurre il caos urbano. Per il 25,9% degli intervistati si deve prima investire in asfalto, segnaletica, manutenzione di strade e infrastrutture, semafori che leggono il traffico, sensori capaci di monitorare i flussi, sistemi digitali che aiutano le città ad adattare in tempo reale per la viabilità, la sicurezza e gli spostamenti quotidiani.
2: Picco di caldo al centro-nord tra oggi e martedì. Un vasto anticiclone di origine subtropicale si è ormai insediato stabilmente sul bacino del Mediterraneo, bloccando ogni perturbazione, catapultando l'Italia in un clima prettamente estivo, con temperature che si trovano già diffusamente al di sopra delle medie del periodo e che dovrebbero perdurare fino a fine mese. Le temperature massime supereranno la soglia dei 30 gradi e nei settori più centrali della pianura padana si potrebbero raggiungere i 35 gradi.
3: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: via Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Enemy spotted. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

metropolitane che vanno su e giù. C'è un bar con la TV, entro dentro mentre esci tu. Sarà per la nebbia sugli occhiali che ti guardo e non mi parli,

0: 15 e 4 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con le elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto, di questi 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Sono oltre 6 milioni e 600 mila gli italiani chiamati alle urne. Gli elettori dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali. E le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle ore 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, in leggero calo rispetto alla consultazione precedente che era al 15,75%.
2: Gli esteri, il potenziale accordo fra Iran e Stati Uniti di cui si discute nelle ultime ore includerà l'impegno dell'Iran a non perseguire un'arma nucleare. Teheran ha accettato di rinunciare alle sue scorte di uranio altamente arricchito, le cui modalità saranno oggetto di ulteriori negoziati nel corso di un periodo di 60 giorni. In questo quadro l'Italia ha espresso la disponibilità a partecipare, una volta concluso il conflitto, a una coalizione internazionale a carattere difensivo per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto, lo afferma il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
3: Ancora esteri, massiccio attacco russo su Kiev, 600 droni e 90 missili. I residenti ucraini si sono rifugiati nella metropolitana. La Russia ha utilizzato il missile Oreshnik, 4 morti e almeno 80 i feriti. L'Ucraina si aspettava una risposta all'attacco al dormitorio a Lugansk, dice Zelensky, che aggiunge: missili contro un impianto di approvvigionamento idrico ha incendiato un mercato, ha danneggiato decine di edifici residenziali, ha colpito diverse scuole. Che non resti impunito.
2: Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità, è stato detto all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa delle donne di esercitare il ministero di lettrice.
3: Per me la Repubblica è. Racconta in pochi secondi che cos'è per te la Repubblica. Posta il tuo video sul sito della Presidenza della Repubblica e insieme celebriamo l'importante anniversario anche sul web e sui social. E questa l'iniziativa lanciata dal Quirinale per gli 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video con te in primo piano e un tuo pensiero su cos'è per te la Repubblica, che cosa rappresenta e ha rappresentato.
2: Torna alla Formula 1 con il Gran Premio del Canada e il Circus Fattap a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal successo di George Russell nella gara sprint di ieri, con tanto di polemiche col compagno di squadra Kimi Antonelli per un contatto al limite. In pole position scatterà proprio il pilota britannico della Mercedes davanti a Lando Norris e all'italiano. Partenza prevista alle 22, ora italiana.
3: E per ora è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Piuttosto intenso il traffico alle frontiere, molti turisti ancora in arrivo in Italia da diversi paesi del nord Europa in occasione del ponte della Pentecoste. Traffico di conseguenza in coda sulla 9 Milano-Chiasso, tra Chiasso e Lago di Como ed ancora tra Como Centro e la barriera di Como Grandate verso Milano. Attese anche sulla A22 del Brennero alla barriera di Vipiteno verso Modena. Sulla A15 Parma La Spezia, lavori in corso tra Pontremoli e Berceto comportano uno scambio di carreggiata in direzione Parma. Prestare attenzione. Traffico nel complesso scorrevole sulla restante rete viaria della penisola. Previsti tuttavia spostamenti a breve e medio raggio nel corso della giornata. Ad agevolare gli spostamenti, come ogni domenica, c'è il fermo dei mezzi pesanti. Lo stop scattato alle 9 si protrarrà fino alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Pisa-Roma, dalle 9 alle 14 di oggi, per consentire le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico, rinvenuto in località Fonte Blanda, nel comune di Orbetello, resterà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto ed Orbetello. Variazioni anche per alcuni treni dell'alta velocità, intercity e per alcuni regionali. Inevitabile il protrarsi dei tempi di viaggio. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: All right, this is an oldie, but it's an oldie where I come from. All right, guys, listen, this is a blues riff from B. Watch me for the changes and try and keep up, okay?

Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire. Lo sai che il DNA è lungo più dell'equatore. Lo sai che c'è uno spirito anche dentro ad un motore. Lo sai che i grandi mistici hanno braccia forti e i grandi calciatori c'hanno i piedi storti. Lo sai che

0: sera solo. Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 16 e 10 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
4: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Famiglia Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: 18 e 4 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: I can direct videos, man. I can direct videos, it's no problem. Pout, baby, pout. Pout. Come on, baby, give me all you got.

quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: sì. Anche se continuerai a vedere adesso, sì. Smetterai di vedere quando entriamo là.
1: Metti questo, lo metto io. Adesso tanto vedrai, poi non vedrai più da un certo punto.
0: Ci vedi, ma comunque
2: vabbè, non certo,
0: ci vedi?
2: Sì, un pochino sì.
3: Ma io vedo ora.
0: Sì, adesso vedi.
3: E allora che cazzo serve se vedo?
0: È che fra un attimo smetti di vedere.
3: Solo beh, perché mi vuoi tenere la mano.
0: Esatto. Sei pronto?
2: Vai.
3: Perché ci teniamo per mano?
0: Qua davanti a te, tocca con le mani.
3: Ok,
0: entra dentro. Hai davanti una porta. Entra dentro.
4: Oh, ma mamma mia, ma sono da solo in sta cosa?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Bellissimo. Adesso noi andiamo a mangiare. A dopo.
2: Che pezzo.
3: No, ma io lo sapevo, vedi?
4: Sono quelli che andavano a pescare.
3: Di verme dentro. Me veramente nel mio videoclip devo avere tutte quelle clip lì di del c***o.
5: Esci Marco!
6: Esci Marco! Sono secondo te?
7: Vero. Quanto tempo è passato?
8: Pensavo che il tempo scorresse più lentamente. Ok.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Piuttosto intenso il traffico alle frontiere, molti turisti ancora in arrivo in Italia da diversi paesi del nord Europa in occasione del ponte della Pentecoste. Traffico di conseguenza in coda sulla 9 Milano-Chiasso, tra Chiasso e Lago di Como ed ancora tra Como Centro e la barriera di Como Grandate verso Milano. Attese anche sulla A22 del Brennero alla barriera di Vipiteno verso Modena. Sulla A15 Parma La Spezia, lavori in corso tra Pontremoli e Berceto comportano uno scambio di carreggiata in direzione Parma. Prestare attenzione. Traffico nel complesso scorrevole sulla restante rete viaria della penisola. Previsti tuttavia spostamenti a breve e medio raggio nel corso della giornata. Ad agevolare gli spostamenti, come ogni domenica, c'è il fermo dei mezzi pesanti. Lo stop scattato alle 9 si protrarrà fino alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Pisa-Roma, dalle 9 alle 14 di oggi, per consentire le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico, rinvenuto in località Fonte Blanda, nel comune di Orbetello, resterà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto ed Orbetello. Variazioni anche per alcuni treni dell'alta velocità, intercity e per alcuni regionali. Inevitabile il protrarsi dei tempi di viaggio. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 19 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45.

Benvenuti a Un soldato, una promessa, la trasmissione che racconta attraverso lettere immaginarie la storia di Michele, radiotelegrafista nell'esercito italiano durante la campagna d'Etiopia del 1935. Questo progetto nasce dal ritrovamento della vecchia macchina fotografica di mio nonno Michele e di un album con tutte le foto che aveva scattato durante il suo viaggio in Africa. Immagini senza parole, ma cariche di storia. Quello che ascolterete non è la cronaca fedele di una guerra, ma il tentativo di fare memoria attraverso sensazioni, emozioni e sentimenti. Ogni lettera ho immaginato sia stata scritta da Michele alla sua fidanzata Angela, la donna che sarebbe poi diventata mia nonna. Benvenuti, questo è Un soldato, una promessa.

0: Questa è la lettera più difficile che Michele dovrà scrivere. Nelle lettere precedenti abbiamo conosciuto Stefano, il compagno allegro, quello delle battute, l'uomo dalle soluzioni improvvisate. Durante gli ultimi giorni di combattimenti su Ambarabam, un colpo d'artiglieria taglia un cavo verso una compagnia in difficoltà. Michele, Paolo e Stefano escono a ripararlo, sotto il fuoco nemico. Stefano si offre di restare su una sporgenza a tenere sollevato il filo. Una scheggia lo colpisce a morte. Il segnale torna a funzionare e salva la compagnia, ma il prezzo è altissimo. Michele perde il suo amico più caro.
1: Versante di Ambarabam, 20 febbraio 1936, lettera numero 10. Angela cara, questa è la lettera più difficile che abbia mai scritto. Durante gli ultimi giorni di combattimenti su Ambarabam abbiamo perso Stefano. Scrivere il suo nome così, come fosse solo una parola su un foglio, mi sembra un tradimento della sua risata, delle sue battute, delle sue mille piccole cose che faceva per alleggerire la nostra fatica. È successo ieri mattina. Un colpo di artiglieria etiope è caduto vicino al tratto di cavo che portava il segnale verso una delle nostre antenne. La linea si è interrotta, proprio mentre lassù chiedevano rinforzi. Il capitano ha ordinato a noi tre di correre a ripararla. Era un compito che avevamo già svolto altre volte, ma questa volta il fuoco era molto più intenso e il terreno più esposto. Ci siamo lanciati lungo il pendio, tra buche e rocce, finché abbiamo individuato il punto in cui il cavo era stato tranciato. Stefano si è offerto di restare un po' più in alto su una sporgenza per tenere sollevato il filo e permettere a me e Paolo di lavorare velocemente. Scherzando ha detto: se cado, almeno non vi inciampo tra i piedi. Mentre univo i cavi del cavo con le mani che cercavano di non tremare, ho sentito un fischio più acuto degli altri e poi un colpo secco sulla roccia sopra di noi. Mi sono schiacciato a terra d'istinto e quando mi sono voltato ho visto Stefano riverso, ancora con le braccia sollevate a reggere il filo. Una scheggia lo aveva colpito in pieno. Tutto è accaduto in pochi secondi. Paolo ha urlato il suo nome, ma dalla bocca di Stefano non è uscito un suono. Il filo che teneva in mano, però, è rimasto teso abbastanza a lungo perché potessimo finire la giunzione. Quando il segnale lungo l'antenna è tornato a correre, la compagnia in cima ha potuto chiedere l'artigliere di copertura di cui aveva bisogno. L'abbiamo trascinato dietro un masso, cercando invano un respiro, un battito, ma il suo volto era già lontano da qui. Più tardi, quando la battaglia si è spostata altrove, l'abbiamo portato al posto di medicazione. Il cappellano ha detto poche parole. I suoi effetti personali sono stati raccolti in una piccola busta che un giorno andrà alla sua famiglia. Non so come spiegarti cosa si prova a perdere un amico così, Angela. Mi sento vuoto e allo stesso tempo pieno di rabbia, come se ogni colpo che ancora sento in lontananza fosse contro di lui. Paolo è diventato silenzioso. Spesso sento mormorare il suo nome di Stefano, come se volesse tenerlo ancora qui, almeno come illusione. È una sensazione strana, sarebbe più facile gettare fuori tutto il dolore con le lacrime, e invece di lacrime non ne cadono più. E tutto rimane nascosto in un silenzio assordante. Eppure quando mi siedo davanti al telegrafo, so che devo continuare. Per noi, per gli uomini che contano sui nostri messaggi, ma anche per Stefano, che è morto facendo esattamente quello che sapeva fare meglio, tenere in piedi quel filo sottile che tiene insieme i destini degli altri. Ti scrivo queste righe perché tu sappia che se un giorno vedrò una fotografia con tre ragazzi in uniforme su una montagna lontana, uno di loro non è tornato, ma ha lasciato qui un esempio di coraggio e di amicizia che non dimenticherò mai. E perché tu capisca che se mai avrò la fortuna di tornare a Milano e abbracciarti, sarà anche grazie a chi, come lui, non ha avuto questa possibilità. Ti tengo stretta nel mio pensiero, con una forza che è anche la sua, tuo. Michele.

0: Sono le 20 e 7 minuti. Sono le 20 e 7 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni, va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Cari ascoltatori di MRC, benvenuti per una nuova puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio, benvenuto.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ben trovato, come stai? Tutto bene?
1: Sì, sì, a posto, a posto.
0: Anche la luna piena, tutto a posto.
1: Sì.
0: Molto bene, molto bene. Abbiamo qualcuno insomma che ormai è di casa, ma noi non siamo mai stanchi di sentire.
1: Esatto, domenica. È la terza puntata, è la prima volta che facciamo tre puntate.
2: Me ne rendo orgoglioso. Figlio,
1: sì, sì, no, ma è l'argomento poi, perché è stato molto seguito. Oltretutto,
2: fa piacere.
1: Sì, qui abbiamo Domenico Sforza col libro Storia di un mantello bianco, l'epopea di Nicodemo, ed è la puntata 61. Chi vuole ascoltare le altre due sono la 58 e la 59. Così intanto questo l'abbiamo detto. Ecco, io rileggerei la tua biografia perché chi non ci ha ascoltato prima così ti conosce. Architetto di origine altamurane e brindisino d'adozione, Domenico Sforza vive in equilibrio tra la passione per la progettazione architettonica e il fascino della ricerca storica. Tecnico amministrativo presso il campus Ecotecne dell'Università del Salento, unisce il rigore della sua formazione tecnica a una passione di lunga data per il Medioevo. Studioso di cavalleria degli ordini militari, dedica le sue ricerche all'universo dei Templari, esplorando il legame profondo tra storia, simbolismo e territorio. Accademico esperto in studi templari presso la prestigiosa Accademia ITAF Academy Foundation, Domenico non si limita ai libri, organizza eventi di approfondimento storico e partecipa regolarmente a seminari e convegni nazionali dedicati alla cavalleria. A guidare la sua penna in questo romanzo è però la sua lunga esperienza come capo scout, durato oltre 10 anni. E tra i sentieri e i fuochi di bivacco che ha imparato l'arte di raccontare storie ai più giovani, trasmettendo loro i valori dell'onore, della fratellanza e del servizio. Molto bene. Ecco, io avevo preparato tre domande che non abbiamo fatto l'ultima volta e te le faccio adesso. Un po' riassumeranno quello che abbiamo detto, però intanto vediamo la prima. Io ti vorrei chiedere questo. Uno dei momenti chiavi sembra essere l'incontro con il cavaliere musulmano Samir e la loro danza delle spade, di cui abbiamo parlato anche le volte scorse. Questa immagine è molto potente. Perché? Come può un duello o un confronto fisico trasformarsi in uno strumento di comprensione reciproco e saggezza, superando il concetto di nemico?
2: È una risposta abbastanza, diciamo, guardiamola al giorno d'oggi. Come può una spada trasformarsi in un dialogo? Basta volerlo, basta guardare, diciamo, quello che c'ho di fronte non come un nemico, ma come una persona che magari in quel momento sta vivendo anche lui uno stesso progetto, chiamiamolo così, e magari il confronto e il dialogo può essere appunto la soluzione migliore, che invece affrontarsi, semmai invece si può far nascere un pensiero critico. Nel libro infatti il dialogo tra Samir e Nicodemo è uno scambio critico iniziale tra un disegno di prospettiva e lo studio degli astri. Quando arriveranno in battaglia si toccheranno e entrambi saranno soddisfatti, diciamo, di non essere caduti, diciamo, nella tentazione dell'uccisione, invece di essersi rispettati per quel che sono, ossia persone prima di tutto.
1: Ecco, quindi
2: come una spada può trasformarsi invece appunto in un tocco più dolce e non un fendente. Lo stesso Fra Everardo, quando ci saranno gli altri dialoghi, chiederà proprio lui: come mai non hai toccato con la spada, ma hai parlato con il cuore?
1: Ho capito. E quindi è una scena molto lontana dal sangue di Damietta, insomma. Siamo all'opposto.
2: Sì. Se volessimo paragonarlo sicuramente ad un percorso storico, sicuramente sì. Siamo praticamente agli opposti su quello che è successo, che poi succederà sicuramente sul discorso della battaglia della Damietta. Ma potremmo fare anche un altro paragone un po' più precedente. I Templari, l'esercito crociato, quando arriva praticamente nel 1099 alle porte di Gerusalemme, dopo un assedio durato settimane, entra e, perdonate il verbo, trucida praticamente di tutto di più, cristiani, ebrei, musulmani, senza guardare praticamente diciamo in faccia chi ha di fronte, senza capire magari chi stava in quel momento per aver bisogno, no, ammazza tutti. Le cronache del tempo dicono addirittura che il sangue arrivava alle caviglie. Cioè è un episodio molto forte che viene raccontato appunto nelle cronache del tempo. Questa cosa non succederà quando entrerà il Saladino, diciamo, dentro Gerusalemme. Io invece ho voluto raccontare un'idea diversa che può starci, invece di una barba la distruzione senza volersi legare a chissà quale credo, la parola, il dialogo vale più di mille spade, può trovare più risposta che invece di un fendente.

0: Scusa Domenico, intervengo io perché ti voglio fare una domanda che molto probabilmente non c'entra molto, ma forse c'entra, poi me lo dirai tu in base alla tua risposta. Io vorrei anche per gli ascoltatori soprattutto che tu mi delineassi la differenza tra crociati e templari, cioè perché sai si tende ad avere un pochino...
1: Sono due cose diverse.
0: Esatto, però nel linguaggio comune o comunque chi non approfondisce certo. tanto queste cose ha un po' di confusione, per cui
1: allora,
0: ti do questo incarico insomma di un certo livello.
1: Allora, volendo per un discorso preciso e tecnico, è bene togliere un po' il termine crociata. Il termine crociata è un termine che nasce più tardi, nel 1500, molto più tardi, all'epoca dell'anno 1000, questa spedizione o queste spedizioni, ok? Venivano, il termine preciso che fu coniato dal Papa era passagium generalis, addirittura poi nei confronti di Jacques de Molay, insieme anche all'ultimo gran maestro dell'ordine giovannita, insieme a Clemente V, valutavano anche il cosiddetto passagium particularis, era il passaggio, cioè io dovevo far penitenza all'epoca, io cavaliere dovevo far penitenza dei miei peccati andando lì, quindi facendo questo passaggio da una zona all'altra, l'altra che si chiamava Outremer, oltremare. Il termine che immaginiamo noi, la Terra Santa, sono tutti termini tardi, per l'europeo quella zona era l'Outremer, l'oltremare, quindi quello che si divideva oltre appunto il mar Mediterraneo, quindi questo è il termine preciso. Quindi il crociato, o che volesse dire il crux fero, quindi quello che porta la croce, erano tutti quei cavalieri, nobili, baroni, soldati, che venivano vestiti con questa croce, la croce rossa, chiamiamola così, e che andavano in battaglia, volevano espiare le loro colpe andando appunto in questa grande battaglia, insomma, che è durata, in questo grande progetto, chiamiamolo così. Ecco, un altro dettaglio: nelle cronache arabe non si parla di crociati, i turchi, o meglio per essere più precisi, chiamavano il nemico i franchi.
0: Sì.
1: Non c'era il termine crociato. Tutti gli storici, insomma, accademici di un certo spessore che trattano questi argomenti, quando arrivano a fare il confronto, come giusto che sia, anche con le biografie, diciamo, del mondo musulmano, leggono non crociati, i franchi, perché per loro erano questi, i franchi, che andavano lì in battaglia. Il templare invece è tutt'altra storia. Il crociato è anche ancora un succube, è ancora figlio di che cosa? Della cavalleria secolare. Quindi il nobile che va vestito tutto punto in battaglia con armature luccicanti, vestiti colorati, capelli curati, tutto un sistema abbastanza appunto legato a quella nobiltà terriera, che può essere il mondo franco per eccellenza, o il mondo inglese quando andrà Riccardo Cuor di Leone, o ecco, a tutta quella compagine nobile. Il templare è tutt'altra cosa. Il templare innanzitutto è legato ad una regola che smonta tutto questo. La regola di San Bernardo di Chiaravalle lega quest'uomo che a che cosa? All'obbedienza cistercense, povertà, obbedienza e castità.
0: Molto bene.
1: Un soldato che si pulisce di tutta l'apparenza. Per Bernardo il cavaliere templare, a differenza di quello che si vede su internet, le immagini, questi uomini o i figli tutti ben curati, non era mica così un templare. Il templare aveva, come dice Bernardo, deve avere la barba lunga e ispida, non deve avere timore di preoccuparsi della barba, aveva la tonsura.
0: Tant'è che il loro simbolo, i poveri cavalieri di Cristo, insomma, hanno un cavallo e sono in due sullo stesso cavallo,
1: anche
0: appunto
1: lì,
0: come segno di povertà, no?
1: Esattamente, però è anche, diciamo, volendo allargare il discorso, è anche che cosa? La dualità templare è che l'uno difende l'altro. Il cavaliere davanti difende il cavaliere che sta dietro, il cavaliere che sta dietro guida il cavaliere che sta avanti in attacco. Quindi c'è questa dualità fraterna, diciamo, di un altissimo livello. Ecco perché il Cavaliere Templare è un po', diciamo, una sintesi di una nuova, appunto, come diceva San Bernardo, nuova milizia, questo nuovo milites più semplice, puro di pensieri, che ha un unico obiettivo, appunto la liberazione di Gerusalemme. Non deve preoccuparsi dell'apparenza, la sostanza gli interessa.
0: Certo, molto chiaro. Io potrei ancora semplificarlo e poi tu mi puoi correggere assolutamente. Dai. Se esco dal seminato, e mi sembra anche giusta la terminologia, ok. No, nel senso che sotto questa croce patente, questa croce rossa, ovviamente, sì, ci sono stati i templari, ma nello stesso tempo poi successivamente, diciamo che si è riparata, si è diciamo sotto questo simbolo si è fatto altro, si è fatta la conquista, la conversione e altro. Invece il primo tempo della croce patente era appunto proteggere i luoghi di preghiera, proteggere i pellegrini.
1: Teniamo da conto un altro dettaglio: il templare all'inizio, quando nasce, non nasce con la croce patente.
0: Esatto,
1: la croce
0: questo,
1: patente
0: bravo.
1: Arriverà molto più avanti. Esatto. All'inizio il templare era legato, diciamo, a che cosa? Alla croce di Lorena. Quando arriverà con il concilio di Lablus, nascerà praticamente la prima destinazione, poi arriveremo al concilio di Troyes, fino al 1139 con la bolla Omne Datum Optimum, il templare avrà un'evoluzione, si passerà dalla croce patriarcale, o detta di Lorena, poi si passerà al nulla,
0: esatto,
1: per arrivare con Papa Onorio alla croce rossa.
0: Esatto, perché molto
1: è
0: bene.
1: È un'evoluzione molto lunga, cioè il templare non nasce, ecco, d'amblè.
0: Ti aspettavo a Canossa, come si dice, proprio su Papa Onorio, che io c'ho veramente nel cuore. Lascio la parola di nuovo a Claudio, che ti fa altre domande, non ti interrompo più, poi dopo magari interverrò di nuovo, vai pure.
2: No.

0: No, grazie, grazie Domenico per questa spiegazione che è importante. Invece mi ricollego ad Amietta con la seconda domanda, che è una delle scene, penso, più belle del libro, che è quella della protezione dei deboli e nella cura dell'anima piuttosto che alla distruzione del nemico. Ecco, questo ribaltamento del concetto di cavalleria è il cuore che tu hai voluto scrivere nel tuo libro, e poi è questa la meditazione universale che spieghi di lasciare al lettore un po' il significato del libro?
1: Assolutamente sì, ho voluto, diciamo, mi piacerebbe che lui sia questo il lascito, ecco, che il cavaliere deve, ecco, valutare bene ogni situazione, e se la situazione in quel momento è di difendere o di curare una persona che sta male, un debole, più che invece mettersi a cavallo e andare contro un'altra persona, a maggior ragione lì c'è il vero cavaliere, perché il cavaliere valuta la reale situazione di pericolo, e quello, la reale necessità, dove lui deve dimostrare, ecco, appunto, quella nobiltà d'animo, quella purezza del cuore. Lui lì deve, ecco, dimostrare il fatto di essere quella persona che va oltre e che sta lì per difenderti. Il libro racconta proprio questo, c'è l'episodio in cui lui dialoga, oddio, in un modo un po' più forte con Fra Raul, in cui Fra Raul schernisce Fra Nicodemo nel mentre sta curando un malato, dicendogli che cosa? Non è di un cavaliere questo atteggiamento, noi dobbiamo essere tali solo per imbracciare l'arma e andare in attacco. Lui cosa fa, Nicodemo? Cita San Bernardo e dice: no, noi siamo cavalieri anche e soprattutto quando curiamo chi sta male. Questo stesso episodio lo si troverà quando sarà in Spagna, in cui si troverà con un manipolo di soldati, invece di andare contro la riconquista contro i Mori, cosa farà? Deciderà di difendere una mamma con dei bambini. Ecco, il cavaliere valuta la situazione in cui realmente gli serve. In quel momento era difendere un debole.
0: Sì, è una bella scena. E adesso io mi collego a un'altra scena che è molto bella, di cui abbiamo già accennato comunque, che è quella con il precettore. Che emerge una frase che è folgorante proprio: il vero cavaliere è ciò che resta anche quando il mantello viene tolto. Quindi in un mondo come quello del XII secolo, dove l'abito e il rango definivano l'uomo, cosa resta davvero di Nicodemo una volta che il suo mantello non c'è più? E poi quanto il mantello, che è un simbolo, deve avere il suo ruolo nella cresta e nelle scelte di un uomo o una donna? Ecco, questo mi sembra un po' riassunto di quelle bellissime pagine.
1: Beh, sicuramente sì. Cosa resta? Quello che resta quando togli il mantello, a sto punto, è il vero cavaliere. Perché

Il mantello sì, ti rappresenta, ti identifica la croce patente rossa, ecco, o un templare, oppure magari ho il mantello nero con la croce rossa, non è un cavaliere, è un sergente. Ok, ti sto identificando, ma è una identificazione apparente. E se io ti tolgo il mantello, tu che fai? Non ti senti più nulla o ti senti no? Io sono sempre cavaliere, anche quando non c'è il mantello, anche quando devo sporcarmi le mani e curare un lebbroso, come capitava spesso, o quando devo curare un malato che mi sta chiedendo aiuto e quindi magari devo sporcarmi il mantello. Ecco il discorso che facevo anche con Bruno, il templare aveva il mantello sporco, non doveva guardare l'apparenza, la croce, come dice Freberard, non deve essere un qualcosa di marmo, marmoreo, no, deve sporcarsi, perché è lì in cui si vede la reale cavalleria umana, nel bisogno, non nell'apparenza, ecco, che era tipica dell'XII secolo. La cavalleria secolare già esisteva, l'amor cortese la faceva, l'ha fatta da padrona. San Bernardo smonta tutto questo per cominciare a far capire che deve nascere un cavaliere nuovo, un uomo nuovo.

0: Cioè, ci sarebbe un po' da dire, Domenico, ai giorni nostri, siate cavalieri, anche se non avete il mantello, se niente può comprovare come simbologia che lo siete.
1: La proiezione è quella, ma non è una cosa semplice, perché all'epoca tu fai un templare giurava. Oggi difficilmente qualcuno giura, e se giura, salvo casi in cui logicamente un po' più alti, esercito in cui diciamo il giuramento, la fedeltà alla bandiera è un po' quasi indotta, all'epoca era un motivo di carattere poter giurare di fronte a Dio, di fronte al re. Qual era uno dei tanti giuramenti del templare? Qual era? Il cuore alla dama, la spada al re, la fede a Dio, l'onore a me. Queste sono parole fortissime.
0: Certo.
1: Non sono parolette che tu dici così.
0: No,
1: l'onore a me, come a dire che, come dice anche per il templare, qual è la miglior vittoria, come dice Bernardo, la miglior vittoria in battaglia? La morte. Oggi è difficile una cosa del genere. Mm. O sentirla per davvero.
0: Infatti io ricordo che i templari chiamavano i loro fratelli che erano passati dall'altra parte come i fratelli viventi, cioè nel senso che i viventi veri erano quelli che insomma erano andati dall'altra parte, magari morendo in battaglia o servendo, ecco, questo era un po' il ricordo
1: perché
0: che
1: avevo. Perché avevano servito la più nobile causa che era in quel momento, ecco perché quindi per il discorso di prima che diceva Claudio, il cavaliere quando poi cade tutto e tu che fai? Te ne vai? Raccogli i pezzi? No, i pezzi poi si raccolgono, devo adempiere ad un mio dovere, questo è l'obiettivo principale.
0: Bellissimo, bellissimo, mi sa che faremo altre 12-13 puntate con te, Domenico, non so per... Allora, ascolta una cosa, ti vorrei dire questo. Vai. A parte che ho saputo da Claudio che molto probabilmente verrai a fare un firmacopie qua nella nostra zona. Io...
1: stiamo aspettando la decisione, quindi appena sarà tutto confermato sarà un piacere.
0: Io ci sarò sicuramente, magari, chi lo sa, magari riusciamo a fare una puntata, se riesci, al mercoledì o comunque quando ci sarà, riusciamo a fare una puntata qua direttamente in radio, se
1: sarà
0: avrai il piacere di farlo.
1: Sarà un piacere.
0: Ok, per cui io attendo notizie da Claudio in modo di poterti conoscere dal vivo, ok? Che
1: certo,
0: così
1: certo.
0: Ci vedremo con i nostri mantelli con la corona.
1: Perché no?
0: Ok.
2: No, infatti abbiamo già prenotato il nome, stiamo aspettando la data. No, perché viene da Brindisi lui.
0: Lo so, assolutamente.
2: Non viene da qui vicino.
0: Non è una cosa facile.
2: No, ma su questi argomenti si può parlare dei mesi, non è che... Quindi io, Domenico, ti ringrazio, il nostro tempo è finito, ringrazio i nostri ascoltatori per averci seguito anche questa volta, MRC Radio con Bruno che è qui di fianco da me, Domenico e quindi tutti quelli che ci ascoltano. Ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online e direttamente all'Inedite Edizioni www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Book On Air, autori radio presenti sulle principali piattaforme di streaming audio.
0: Molto bene, molto bene. Domenico, io ti ringrazio. Innanzitutto
1: grazie,
0: vorrei ricordare a tutti i nostri ascoltatori di comprare libri, di preferire i libri alla televisione, non alla radio, perché sennò mi remerei un po' contro. Aspetto di conoscerti e insomma rimando anche te e Claudio alla prossima puntata. Grazie
1: bene.
0: Per l'ascolto e buona serata con i programmi
1: grazie
0: di MRC. Ciao Domenico, a presto.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Molto bene, ok, finisce qui. Buonanotte, ci sentiamo alla prossima puntata.
3: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

i lupi e vecchie coi rosari, e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari.

0: Buonasera cari ascoltatori, benvenuti a questa puntata di Onda Lirica. Siamo sempre noi, io sono Antonio Olivieri e con me c'è
1: Vincenzo Zacchiroli.
0: Buonasera a tutti.
1: Buonasera. Come state dopo tre puntate dedicate a Verdi? Sarete tutti lì che ancora cantate Va pensiero? No, non lo so se cantate Va pensiero, però sarebbe bello. È un canto che mi piace perché io l'ho imparato quando facevo la terza elementare e avevo una maestra simpaticissima che disse: tu Zacchiroli, mettiti da parte perché tu sei stonato, capito? E mi mise da un lato. E così mi piace però lo stesso di ascoltare un po' di musica lirica, e in particolare mi piaceva Verdi perché lo conoscono tutti, perché lo sentiamo nostro. Non so, va bene così? E poi ha questo repertorio lui fortemente drammatico. Da bravo Emiliano, ci pare opportuno concedere a questo punto però agli ascoltatori un po' di leggerezza, un po' di ironia. Ci stiamo?
0: Eh sì, un po' di leggerezza dopo tre puntate dedicate a Verdi, che di leggerezza ce ne ha offerta solo in un'unica occasione, cioè nella sua ultima opera, ma per il resto sono tutte storie pesanti, storie di amori infelici, di vendette, di duelli, di guerra e quant'altro. Oggi un po' di leggerezza, e forse lo avrete capito già da quello che state ascoltando in sottofondo, che non è un brano tratto dal repertorio lirico, ma è la Trick-Track Polka di Johann Strauss in una trascrizione per pianoforte, che comunque ci introduce ad un clima un po' più leggero. E inizierei questa puntata con un brano che ci dà un po' di leggerezza, ma un brano esclusivamente orchestrale, una delle tante ouverture che precedono, che segnano l'inizio di talune opere. Si tratta dell'ouverture dell'opera Così fan tutte di Mozart, che adesso ascoltiamo.

0: Una delle turcherie cosiddette composte da Gioachino Rossini è Il Turco in Italia. La protagonista femminile, nell'aria che ascolteremo, dice che lei non vuole soffermarsi su un unico amore, non vuole dedicarsi a un amore coinvolgente e monogamo, ma le piace folleggiare da un amore all'altro. Con queste parole:
1: non si dà follia maggiore dell'amare un solo oggetto. Noia arreca, non diletto, il piacere d'ogni dì. Sempre un sol fior non amano l'ape, l'auretta, il rio, di genio e cor volubile amar così voglio, voglio cangiar così.
0: Questa aria la ascoltiamo dalla voce del soprano Olga Pertiax.

0: Chi non si ferma ad un solo amore, ma anzi esagera nell'altro senso, è Don Giovanni della omonima opera di Mozart. Anzi, Don Giovanni è Don Giovanni, è donnaiolo per definizione. Ed è un donnaiolo quasi compulsivo, lui ama quasi fare collezione di conquiste femminili, al punto tale che il suo servitore Leporello tiene un catalogo con la contabilità delle conquiste femminili del suo padrone. È un'aria molto famosa, il testo vale la pena di leggerlo per intero. Adesso lo ascoltiamo dalla voce di Vincenzo e poi ascolteremo quest'aria.
1: Madamina, il catalogo è questo delle belle che amò il padron mio, un catalogo egli è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, in Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna son già 1003.
0: E poi prosegue dicendo: non gli interessa se sono giovani, vecchie, belle, brutte, grasse, magre. E conclude dicendo: purché porti la gonnella, voi sapete cosa fa. La ascoltiamo dalla voce del baritono José Van Damme.
2: Madamina, il catalogo è questo.

0: Anche nella vita di oggi siamo purtroppo circondati da fake news, da maldicenze, da cose, da brutte cose dette, scritte. Oggi poi con l'avvento dei social questo fenomeno si è moltiplicato e le parole a volte pesano quasi più dei fatti, le parole possono distruggere una persona. Quindi quello che ascolteremo adesso, che è un'aria celeberrima dal barbiere di Siviglia, ci dice qualcosa che è molto attuale. Anche in questo caso l'opera è specchio della vita. Vincenzo ci legge il testo e in questo caso è bene che lo ascoltiamo per intero, perché ci dice delle grandi verità valide anche oggi.
1: Che sono sicuro che avete sperimentato tutti. La calunnia è un venticello, un'auretta assai gentile che insensibile, sottile, leggermente, dolcemente incomincia a sussurrar. Piano piano, terra terra, sottovoce sibilando va, scorrendo va, ronzando, nelle orecchie della gente si introduce destramente e le teste di cervelli fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, scorre già di loco in loco, sembra il tuono, la tempesta che nel sen della foresta va fischiando, brontolando e ti fa d'orror gelar. Alla fin trabocca, scoppia, si propaga, si raddoppia e produce un'esplosione come un colpo di cannone, un

0: Dall'opera Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart ascoltiamo un'aria che nell'opera viene cantata dalla servetta di casa, Despina, la quale con aria un po' scanzonata osserva gli intrighi e le pene d'amore delle due padroncine di casa, Dorabella e Fiordiligi.
1: Una donna a 15 anni deve sapere ogni gran moda, dove il diavolo ha la coda, cosa è bene e mal cos'è. Deve sapere le maliziette che innamorano gli amanti, finger riso, finger pianti, inventare i bei perché. In un momento dar retta a 100, con le pupille parlare con 1000, dar speme a tutti, sia belli e brutti. Saper nascondersi senza confondersi, senza arrossire, saper mentire. E qual regina dall'alto soglio, col posso e voglio, farsi ubbidir, par ch'abbian gusto di tal dottrina. Viva Despina che sa servir.
0: L'ascoltiamo nell'interpretazione del soprano Catherine Trotman.

0: Torniamo a Gioachino Rossini, che nell'opera Cenerentola ci mostra una situazione che anche ai giorni nostri a volte si verifica. Lo stupore generale di fronte a una notizia inattesa, di fronte a una situazione non prevista. In questo caso la notizia secondo cui Cenerentola non sarebbe la serva di casa ma sarebbe la terza figlia del barone Don Magnifico piomba sui presenti, che sono tutti presenti in scena in quel momento, come un macigno e provoca stupore generale, stupore di tutti, e quindi in questo concertato dove tutti cantano ma non all'unisono sentiamo lo stupore espresso prima quasi sussurrato sottovoce, poi sempre più forte, sempre con più enfasi, con più coraggio, fino a sfociare in un tipico crescendo rossiniano dove si fa addirittura fatica a discernere le parole.
1: Nel volto estatico di questo e quello si legge il vortice del lor cervello che ondeggia e dubita e incerto sta.
0: Ascoltiamo questo concertato.

0: polvere solo una sillaba, un cimitero qui si farà, qui si farà, qui si farà, qui si farà, qui si farà.
1: Lasciatemi, lasciatemi.

Anziché più memori solo una sillaba, un cimitero qui si farà, qui si farà, qui si farà, qui si farà, qui si farà, qui si farà.

0: Concludiamo questa puntata con un brano tratto da un'altra opera giocosa, un'opera buffa, il Don Pasquale di Gaetano Donizetti. E qui abbiamo la nuova, diciamo, sposa di Don Pasquale. Don Pasquale è un signore ricco, ma piuttosto avaro, anziano, che a un certo punto decide di sposare una donna molto più giovane di lui, e questa donna gli stravolge la casa con spese impreviste, fa cambiare l'assetto della casa, vuol cambiare i mobili, insomma una confusione mai vista. La servitù, che ovviamente vede e si accorge di questa situazione, la commenta con questo coro:
1: che interminabile andirivieni, non posso reggere, rotte ho le reni, tintin di qua, tonton di là, in pace un attimo mai non si sta, ma casa buona montata in grande si spende, spande, v'è da scialar.
0: Con questo brano che ascolteremo adesso concludiamo la nostra puntata, sperando di avere un po' alleggerito un'atmosfera carica invece di contenuti drammatici come quella che ci ha accompagnato nelle precedenti puntate dedicate a Giuseppe Verdi. Ascoltiamo.
1: Antonio, io lo so, sono tutti lì che stanno sorridendo, sono contenti che è cambiata tutta l'atmosfera stavolta.
0: Ce lo auguriamo. Buon ascolto.

0: Buonasera a tutti, cari ascoltatori, sempre augurandoci che abbiate gradito i contenuti di questa puntata, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
1: Siamo come sempre qui, Vincenzo Zacchiroli
0: e Antonio Olivieri. Buona serata a tutti.

0: E anche questa sera si accendono come un albero di Natale i 927 kHz di Power 927, anche se è abbondantemente passata Pasqua. I vostri tre amici, le vostre tre palline di Natale sono qua per tenervi compagnia. Io sono Luca Conti, ma insieme a me ci sono
1: Luca Marini, presente,
2: e Diego Chateau pure.
1: Pensavo tu dicessi i tre amigos, che mi ricorda un film straordinario,
0: bellissimo,
2: quello sì, sul pappagallo
0: Disney. Quello, certo, Disney. Tre amigos
1: con Steve Martin,
0: Tre amigos. Vi rendete conto con che non siamo ancora partiti e già parlate di stupidate?
1: Sì, ma era un film della
0: Allora,
2: vedrai tu cosa ne dici dopo.
0: Hai voglia? Ormai ben sappiamo cosa aspettarci da Luca Marini. Il trio è qua comunque sino alla mezzanotte insieme, un'altra diretta Night in Lover insieme a noi, ma anche alle nostre carissime amiche radio partner che insistono nel ripeterci.
1: Partiamo con Radio Samba Sound, con il dub in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in dub per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellano in AM sui 1098-711 kHz, in dub in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E quindi Radio Bobs in streaming, radiobobs.net.
0: Numero
2: di WhatsApp, che qualche amico ci ha già scritto, comunque il 351 9626 927.
0: Magari avremo occasione di parlarne, però mi sembra che abbiamo già pubblicato qualcosa di molto interessante sulla nostra pagina, o sbaglio?
2: Il social media manager si è dato da fare questa settimana.
0: Social media manager quando fa queste creazioni è perché durante la settimana probabilmente è in fare.
1: E non credo che sia esattamente così, ma comunque
2: non è esattamente così.
0: Lo sappiamo.
2: Ti dirò che un pezzo è stato fatto ieri sera dopo l'evento.
0: Certo. Quindi è l'adrenalina.
2: Ero abbastanza gasato di adrenalina, ho detto, ma non riesco ad andare a dormire.
1: Mi metto
0: di adrenalina e si crea il video che potete vedere sulla nostra pagina.
2: Abbiamo creato, siccome la nostra sigla che fra un po' partirà aveva
0: non era questa,
2: no, sì. non è questa. C'è il Marini che sta già crestando. Non aveva un video e gli abbiamo creato un video.
0: Certo,
2: e giusto. Anzi, se lo vedete sulla pagina Facebook o su quella TikTok che generiamo.
0: C'è pure la pagina TikTok, se lo scopro adesso, per dire, no? Quanto siamo social io e te, caro il mio Luca.
1: Tic che?
2: Tic-tac.
0: Tic dei due talk, capito? Va bene. A proposito di pagina Facebook, cercatela, è Power927927, scrivetelo con i numerini, in cifra, diventate nostri amici, metteteci il like, guardate non solo tutte le sciocchezze che pubblichiamo, ma magari cliccate sul link diretto per ascoltarci in stereofonia, sempre che nella vostra zona abbiate difficoltà a ricevere le onde medie. Bravo. Perché ascoltarci con la radio, ragazzi, è un fascino che è ineguagliabile. Però se proprio volete farvi del male, noi vi diamo anche uno streaming di buonissima qualità e vi diamo anche una sigla che ormai da molti mesi ci tiene compagnia, ed è questa qua.
3: Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night. Bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927. The medium waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Chateau playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: Lo sapevo, io non dovevo alzare gli occhi nel momento sbagliato e vedere una scena veramente raccapricciante su uno dei pezzi disco più belli mai realizzati, secondo me, tratto dall'album che possiamo considerare il masterpiece di Donna Summer, un concept album targato 1979 che vede la collaborazione, guarda caso, con il suo amico Giorgio Moroder.
1: Giorgi?
0: Arriviamo al dunque, perché ci sono non una ma ben due ricorrenze che festeggiamo proprio oggi. Intanto il 26 aprile del 1940 nasceva il grande Giorgione Moroder, e questo grande. Mi sembra già sufficiente, già abbastanza importante. In più invece il 25 aprile ma del 1979 veniva pubblicato proprio l'album Bad Girl, dal quale abbiamo ascoltato appunto Hot Stuff. Avremo modo ancora di tornare su questa collaborazione, su questi due mostri sacri della disco a fine programma. Se volete scoprire con quale pezzo chiuderemo, rimanete qui due ore,
1: vi tocca aspettare.
0: Dovrete sopportare tutte le stupidate del Marini e fortunatamente le invece informazioni di prima mano di Diego.
1: Vediamo.
0: E questo è il primo vinile della serata. E vogliamo partire subito col botto con un pezzo che ha un intro di un minuto e mezzo, più o meno, perché siamo andati proprio a braccio.
1: Verremo ripagati.
0: Anzi, oserei dire a braccio. Va bene. L'album si intitola Busy Body. Sarebbe il corpo occupato?
1: Ma beh, diciamo così.
0: Titolo strano, eh.

0: Tendenzialmente non disannunciamo mai le canzoni prima di un break, ma qui valeva veramente la pena, perché questa è la prima Luca Marini Selection della serata ed è di un livello che spacca di brutto, amici. Album del 1983 prodotto dallo stesso Luther. Questa canzone segnatevelo, perché potete ascoltarla solamente qua. Scrivetevelo, oppure avete un'altra possibilità, giusto Diego?
1: Playlist domani, playlist. O dopodomani,
0: capito? Il titolo era For the Sweetness of Your Love, Luther Vandross.
2: Stay with us, we play the best oldies on the planet. Power 927.
3: 927.

0: sicuri di voler intervenire proprio qua? Perché fra un minuto esatto c'è la parte migliore, eh? Cioè.
1: Io gli darei una testata.
0: È la fine della traccia. Vabbè. Se volete voi fare un omaggio, rendere
1: non
0: omaggio.
1: Non nasconde le sue.
0: Prince, ragazzi,
2: quarto album di Prince.
0: Braccia rubate all'agricoltura nel Wyoming.
2: Quarto album di Prince, c'erano almeno altri 3 o 4 pezzi che valeva la pena ascoltare. Controversia era la title track. Era tutto un giochino su sei bianco, sei nero, sei gay, sei etero. Era un po' blasfema come canzone, tipico di Prince. E mi
0: sì, perché c'era una parte del Padre Nostro.
2: C'era anche una parte del Padre Nostro nel testo della canzone.
0: Sì. 1981, il 21 aprile invece del 2016 era la data della scomparsa di Prince, che abbiamo quindi voluto omaggiare con il nostro primo e forse unico della serata momento Respect.
2: Sai che erano legati i due album, il terzo e il quarto.
0: In che senso erano legati?
2: Il terzo album, Dirty Mind, aveva due pezzi che c'erano su Controversy.
0: Ah, ok.
2: Su Controversy c'erano due di Dirty Mind, ma
0: non sono stati pubblicati contestualmente.
2: Assolutamente.
0: No, in due momenti diversi. Sì. Questa invece è stata pubblicata una volta sola. E a noi serve per alzare decisamente il livello della serata, che a questo punto esplode con una disco meravigliosa.
1: Cantava qui, era il baffone, un baffone era questo. Baffone. Due baffoni giganti.
0: Ah, il baffo da crema era.
1: Vamos!

0: Lo so che il break è il momento ideale per entrare, però ragazzi, io questa canzone qui l'ascolterei all'infinito. Ha veramente un ritmo così coinvolgente che a distanza di quanti anni? Troppi, ragazzi. Era il 1979, la data di pubblicazione, che poi il successo in realtà lo tennero nell'80. Questa è una canzone contenuta in un album che qua entrambi tre conosciamo molto bene. Molto bene. E secondo me anche molti dei nostri amici all'ascolto. Vi dico una curiosità, ve la butto lì. Ovviamente erano Le Flaveur con Mandolay. Cosa significa Le Flaveur? Io spero che si pronunci così. Comunque è un forestierismo che indica il sapore o l'aroma complesso di un prodotto alimentare, solitamente. Ma quando dici e vai, non so, in un ristorante stellato e per esempio dici ma buono, che flaveur.
1: E lui dice ma vai a che è.
0: Beh, l'hai fatto a tempo, per cui ti perdono, grande.
1: Dissacranti come al solito. Cosa vabbè, volete dici... farci?
0: Io saprei cosa farci, ma mi dicono essere illegale. Adesso però mi devi pronunciare con precisione assoluta il nome di questa formazione.
1: Chi sono questi? Sì. Peaches and Herb.
0: Però fuori onda l'hai fatto meglio. Fa niente, The Love Stealers.

0: qualità del file non eccezionale, ma in questo caso passa in secondo piano, devo dirla tutta dritta per evitare che la commozione prenda sopravvento, perché questo pezzo di Gatto Panceri lo volevo dedicare a un carissimo amico che purtroppo questa notte ci ha lasciato. Questa era per te, Giorgio, ma per tutti noi che ti siamo stati veramente amici, semplicemente Gio. Adesso continuiamo, perché si dice, no? The show must go on.
1: Per forza.
0: E lui è Hal Jarreau.

0: pochi sono gli artisti che di un album composto di 10 tracce possono vantare 5 pezzi stellari. E questo è il caso del brano, scusate, dell'album Jarreau 1983. Oltre a Step by Step che abbiamo ascoltato, c'erano pezzi del livello di Morning, Boogie Down, Black and Blues, Trouble in Paradise. E chi più ne ha più ne metta.
1: Tutti pezzi sconosciuti.
0: Tutti pezzi sconosciutissimi. Intanto non vi siete neanche accorti che ho cambiato pezzo. Sono diventato un mixatore che Marini spostati.
1: Scansati.
0: Scansati. Questa però è una selezione non di Luca Marini, bensì tua, Diego, vero?
2: Sì.
1: La Tieca.
0: E sono?
2: The Unlimited Touch.
0: Il pezzo cos'è? Ah, questo, bellissimo. In the Middle.

0: uno dei pochi pezzi, anzi dei tanti pezzi in realtà, che riescono a mettere in crisi le nostre casse monitor Neumann, perché li tengo a un volume talmente sovrumano che vanno in protezione, cioè
1: le sconate, le
0: diventa
1: hai.
0: Rosso, mi spettina quest'aria che il subwoofer butta fuori grandi quantità di energia. Erano gli Inner Life in Canap in One Night Love Affair, il titolo del pezzo. L'anno era il 1979, il nostro anno smirato.
1: È stranissimo.
0: E questa è una delle canzoni che vi proponiamo a quest'ora nel momento 101 Like, canzone che sicuramente ci ricorda quel periodo, quegli anni e quella radio, ragazzi. Ed ora, Delegation.
1: Facciamo Shalamar, dai.
0: Ma no, io vorrei Delegation.

0: Certo che erano proprio bravi delegation, eh. Mamma mia, che bravi!
1: Insomma,
2: bravi.
0: Sì, poi con l'inconfondibile voce di Jody Watley, che si sta, è stato vocalist in delegation.
2: Non era Shaka Khan di delegation.
1: No, no, quindi adesso la prossima. Comunque, è degli Shalamar, no?
0: La prossima è degli Shalamar.
1: Ho capito.
0: Ma ragazzi, ma qua siamo mica dei professionisti inventati.
2: Comunque, andatevi a cercare su YouTube Second Time Around, che faceva parte di quest'album. C'è un bellissimo video con Jody Watley e gli altri due che fanno un balletto fantastico.
0: Scusa, qual era il pezzo?
2: Second Time Around.
0: The Second Time Around, esatto, quello che volevo passare io. Poi invece qua sono vessato da quello là.
1: Per forza, è sempre lo stesso.
0: Se voglio scegliere una canzone, non posso mai.
2: Vedi, se la conosce già di cinema, è inflazionata.
0: Lo so che il Marine è così,
2: lui
0: però.
2: Piglia la quarta traccia dell'album, del lato B dell'album.
0: Meno male che adesso arrivano gli Shalamar, va. Questi sì che mi piacciono, poi questo pezzo qua, il più bello di tutti, è quello che preferisco in assoluto della loro discografia.
2: Questo non è Make the Move.
1: Non voleva metterlo, non c'è niente da
2: Make the Move.
0: Certo, Make the Move. Però adesso stiamo confendendo i nostri amici all'ascolto, che se sono lì col tentativo di sciazzammare faranno una confusione che non finisce mai.
1: Se torniamo a sciazzammare sta roba qui,
0: torniamo seri, dura, questi sono i Delegation, sono proprio loro. Haresh, number 9.

0: mezzanotte. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
3: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radiodiffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
3: This is a Lethal Media Production.
4: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
2: Nietzsche che dice? Bobo! Nietzsche che dice? Bobo!

dati causa e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

anarchico, io fascista, io ricco, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 94 0347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.